0: it's upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: nella rubrica curiosità dal mondo animale abbiamo parlato di questo cricetino di nome Randy, rinominato il Gengis Khan dei roditori, che ha praticamente messo incinta,
1: copulato
0: con tutte,
1: certo,
0: le femmine del rifugio, dando vita a un vero boom demografico e diventando virale sul web. Ci siamo chiesti, Gengis Khan era uno che gli dava del
1: brutto? Mi sono informato nel fuori onda e pare che il buon Gengis, sì, avesse oltre 500 mogli.
0: Ah, vedi, allora
1: la prima
0: c'era,
1: ce n'era una, la prima è partito da una.
0: Certo.
1: La più importante, che era Borte, sì, è il nome. E poi centinaia di mogli secondari.
0: La famosa Borte Khan.
1: Borte Khan, Borte in Khan. E centinaia di mogli secondari o concubine. Perché lui erano prigionieri di guerra, molte donne.
0: Certo.
1: E quindi erano, insomma, nascevano come risvolto politico e militare delle sue conquiste. Quindi figlie.
0: Ma in realtà lui andava a conquistare apposta solo per le donne.
1: Ma certo, diceva: come mai, Gengis, hai voluto conquistare praticamente tutta l'Asia? Perché volevo,
0: sì, perché
1: volevo
0: mi piacciono
1: copulare.
0: Le asiatiche.
1: Perché vedi quanto sono dolce, che non ho usato termini. Perché noi ci piace la donna asiatica.
0: Volevo copulare, sì. Vabbè, comunque, storia molto particolare, che ha attirato la vostra attenzione. Ci avete scritto, per esempio, Luca dice: Randy è andato in silenzio e ha lasciato il rifugio con una legacy degna di un impero. Altro che ospite, lui è proprio un fondatore. Giulia invece dice: lo staff, Giulia si immedesima,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: E scrive, ha fatto proprio un copione, sì. Lo staff, due punti, qualcosa non torna. Randy, modalità multitasking attivata.
1: Grande.
0: In effetti.
1: Che poi non c'è un numero di queste cricetine.
0: No, c'è scritto decine di parti.
1: Decine.
0: Però dipende, cioè se fossero un rifugio di 100 criceti, decine di parti, comunque siamo
1: comunque
0: una percentuale alta.
1: Non c'è scritto centinaia, c'è scritto decine, quindi potrebbe arrivare anche a 80-90. Comunque bravo, capito, Randy, ti stringo la zampetta, bravo Randy.
0: Poi concludiamo con Marco che dice: questo non è un criceto, è un aggiornamento software che ha creato più bug del previsto. Beh sì, Marco si è concentrato sul bug dello staff, che a un certo punto non capiva più da dove nascessero sti cricetini. Sì, ha buggato lo staff.
1: Che poi, scusa, adesso
0: ha
1: io buggato
0: più le cricetine.
1: Sì, ma anche tu staff, no? Se è un accampamento, com'è che un covo,
0: un rifugio
1: dove ci sono solo cricete, ma tu alla prima criceta incinta ti dovrebbe venire un
0: allora
1: dubbio.
0: No, secondo me c'erano sia criceti che cricete, da quello che ho capito, però separati.
1: Ah, ok.
0: Però è anche probabile che non vengono separati tutti nello stesso momento, quindi alcune cricete è normale che abbiano una gravidanza che magari è stata,
1: certo,
0: concepita prima della separazione.
1: E invece il buon Randy,
0: e invece in quel momento, a un certo punto, è stato un boom. Giustamente, ma io mi immagino, invece mi sono immaginata un'altra cosa. Immaginati i membri dello staff che prendono i criceti uno per uno e li controllano.
1: Ah, certo,
0: chi c'ha il pistolino,
1: girano.
0: Di voi?
1: Tu di là, pistolino di là, pistolina di qua.
0: Chi è stata la colpa?

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: WRN. Your radio station.

0: dopo il Gengis Khan dei roditori, da cui dovremmo tutti imparare un po' di più, tra poco torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Abbiamo ripescato in questa puntata del best of le traduzioni in siciliano.
1: Bello,
0: e
1: sì.
0: E anche qua,
1: sì,
0: devo dire, molto ferrato sull'argomento il nostro Ale.
1: Perché abbiamo fatto ieri, traducevo il romano,
0: sì,
1: però io avevo anche i nonni siciliani.
0: I nonni siciliani, poi sei portato per le lingue, dobbiamo dire la verità, e quindi molto portalo.
1: Ah. Oh, no.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi traduzione in siciliano. Cioè...
1: Comunque Ale, scusa, posso interromperti un secondo? Perché in merito a quello di cui abbiamo parlato prima, infatti dell'assassino, ha o non ha un iPhone? Nel film Cena con delitto, Knives Out, se non l'avete visto, vi sto per fare un super spoiler, non mi interessa.
0: Attenzione spoiler!
1: Sì, attenzione, sto per fare uno spoiler. Bene, nel 2019 questo film, il regista Ryan Johnson ha svelato che in questo film i buoni usano tutti l'iPhone, mentre i principali sospettati, che poi sono, alcuni di questi sono poi colpevoli, utilizzano dispositivi Android.
0: Certo che però proprio un film che parla, cioè Cena con delitto, cioè... Non so come dire, cioè non è che dici...
1: Beh, comunque c'è un assassino, sicuramente ci sarà.
0: No, però dico, proprio quella tipologia di film dove tu devi cervellarti per capire chi è il cattivo, c'è questo elemento...
1: C'è la No Villain Clause di Apple, pensa.
0: Si chiama No Villain Clause.
1: No Villain Clause.
0: Beh, vedi, comunque...
1: Quante cose ti dico, Ale.
0: Ma no, ma soprattutto quanta verità porto io in questo programma, parliamone.
1: Vero.
0: Va bene, adesso andiamo ad hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. In Sicilia non diciamo, cioè, non diciamo... Che ne
1: okay,
0: so,
1: sì.
0: Se sei mio amico,
1: sì.
0: Ma diciamo mbare.
1: Mbare.
0: Capito?
1: Bella mbare.
0: Quindi l'argomento è: in Sicilia non diciamo.
1: Sì, sì.
0: In Sicilia non diciamo se mi stai dando fastidio, ma diciamo.
1: Questo è difficile.
0: Questa non la so manco io.
1: E come è scritto? Vediamo.
0: No, non me la sono persa.
1: Ah, non c'è proprio?
0: No.
1: Ok.
0: Mi sei scassata la minchia, così diranno.
1: Scassata la minchia.
0: Secondo me sì. Poi in Sicilia non diciamo se. Che ne so, guarda là. Ma diciamo?
1: Talia,
0: bravo.
1: Talia.
0: Bravo. Se mi stai dando fastidio, in Sicilia diciamo?
1: Mica è Cabasisi.
0: Sinagamurria. Vabbè, mica Cabasisi è che pare, coglione,
1: sì,
0: certo.
1: Sì.
0: Poi, se non sei particolarmente sveglio, in Sicilia noi diciamo?
1: Non la so questa. Com'è? Sinuscimunitu.
0: Bravo. In Sicilia, se la tua compagna non ti è fedele, diciamo: mi dispiace, sì, con nudo.
1: Ah, pensavo, botta!
0: Al posto di dire caspita, diciamo:
1: Mizzica,
0: oppure minga. Se sono scivolato, diciamo:
1: ci dicai. Tu lo sai che mia nonna siciliana, una volta cadde. Infatti, perché esiste la macchina adesso e io la associo a mia nonna, perché mia nonna gridava da un'altra stanza: Qashqai! Evidentemente aveva lanciato il nome della Nissan.
0: Beh, se invece un siciliano è stupito, cosa dice?
1: Beddamaci,
0: giusto.
1: Che tanto ti correggono i siciliani su quella R arrotata. Beddamaci.
0: Maci.
1: Sì, non lo diciamo
0: certo.
1: Male. Beddamaci.
0: Se ho perso tempo, dico.
1: Mi annagai.
0: Giusto, ma le sai tutte.
1: Le so tutte.
0: E se qualcosa ti secca?
1: Se qualcosa... mi si dia.
0: Bello, mi si dia. Poi dobbiamo andare?
1: Dobbiamo andare? Acca, alla. Amoni. Ah, dobbiamo dobbiamo andare. Amoni.
0: No, acca, alla è napoletano.
1: Sì. Amoni.
0: Poi se sono stupito, irritato, spaventato, felice?
1: Con delle con le I eterne.
0: È proprio l'Aldo. Se devi stare attento...
1: A cura
0: lo dicono anche i sardi, se non sbaglio.
1: Sì, a cura.
0: E lo schiaffo.
1: Ah, e tomponi.
0: Fa ridere perché mi viene in mente uno che tompola.
1: Sì, che poi è un onomatopeico. Il numero è tomponi.
0: Certo. Se devi fregartene.
1: Fottitenni,
0: dobbiamo tatuarcelo. Poi sei uno stupido.
1: Coglioni.
0: Se devi fartene una ragione.
1: Che sta zitta.
0: Questa è la situazione. No,
1: sembra un po' calabrese.
0: Tutto
1: in calabrese. Che sta zitta.
0: Se sei rimasto senza parole per qualsiasi motivo, l'abbiamo già detto. E direi che forse si conclude con questo.
1: Sai
0: no. E poi attenzione a quello che rispondi.
1: Vai.
0: Palla di riso impanato e fritto.
1: Arancino.
0: Bravo.

0: E anche oggi siamo giunti alla fine del nostro Comedy Radio Show. Che dire, è volata questa settimana. Lo so che lo diciamo sempre, ma questa è volata veramente.
1: Io adesso proverò questo weekend. Non vado più al mare, vado a trovare Randy, il Gengis Khan dei roditori.
0: Esatto,
1: lo vado a trovare.
0: A prendere spunto da Randy.
1: Vediamo se guardandolo. Tra l'altro, tu l'hai mai visto Randy in foto? Io l'ho visto prima,
0: no,
1: l'ho cercato. Ha una faccia proprio da tromberello.
0: Ma
1: guarda
0: veramente?
1: Che no. Se voi cercate su internet, scrivete Gengis Khan roditori Randy, lo trovate. Guardate che faccia da furbo.
0: Beh, sì.
1: Ha
0: sì,
1: un
0: baffo. Sì.
1: Effetto
0: sì.
1: Di quelli proprio da...
0: Guarda, posso dire, se fosse una cricetina, una topolina
1: vero,
0: forse...
1: Vero, ti faresti dare una topolinata da Randy?
0: No, lo stavo dicendo in maniera più velata, stavo dicendo forse cascherei.
1: È sabato,
0: una topolinata,
1: dai.
0: No.
1: Una topolinata da Randy.
0: Vabbè, facciamo che ci riposiamo questa domenica e torniamo lunedì più forti di prima.
1: E anche più abbronzati.
0: E magari sì, anche tu fai le tue cose per farci sapere.
1: Certo. Vado a farle subito ora.
0: Torniamo con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show.
1: Ciao. Ciao.
0: Domenica non ti disturbo allora.
1: No,
0: non ti chiamo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: anche tu.
1: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Spot.
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
4: Sono le 3.
5: VR.

0: ma sono le sette.
1: Questa gliela do con la tromba sulla testa.
0: È l'ultima sveglia dell'anno, ragazzi.
1: Pensa un po', ma è sempre l'uomo tromba che ci sveglia.
0: È sempre lui, sì. Cioè...
1: un altro da fare non ne ha.
0: Buon sabato mattina, sono le sette.
1: Buon sabato mattina, sì, dopo l'infarto, sono le sette.
0: Tra poco c'è il recap quanto riguarda la nostra trasmissione This Time. Seguitela perché gran finale di stagione.
1: È vero, non perdetela.
0: Sei come le televisioni, finale di stagione.
1: Sì,
0: a tra poco.

0: cos'è? Ma
1: ragazzi, non ci ha messo adesso.
0: Cominciamo adesso. Quest'oggi. Ma perché?
1: Ma perché?
0: Ma scusate, perché Miguel? Salutiamo in regia Miguel.
1: È impazzito anche lui per il caldo.
0: Un pellegrino di 83 anni, originario del Trentino, in cammino lungo la storica via Francigena, è stato scippato a Cerignola in Puglia.
1: Ecco.
0: Mentre riposava su una panchina nei pressi del Duomo locale. Così si è addormentato e ciao.
1: Ma poverino, infatti, per riposarsi un pochino, pensate che il malvivente è riuscito a staccare dal collo dell'anziano una catenina d'oro a cui era appesa la fede nuziale della defunta moglie, con l'incisione 1973. Ma ragazzi, quando trovate cose di questo tipo, ma lasciatele alle persone, cioè, cosa non le fate? Cioè,
0: ma figurati, cioè, ma... cioè i famosi negozi vendo oro, quindi...
1: Ecco, comunque la cosa buona è che le forze dell'ordine sono riuscite a ritrovare il maltolto e a ridarlo al povero signore.
0: Ah, addirittura?
1: Sì, sì, sì.
0: Comunque, se non conoscete la via Francigena, è un antico itinerario di pellegrinaggio che collega il nord Europa a Roma, addirittura, cioè dall'alto si può venire giù?
1: Sì, sì, sì.
0: Nasce nel Medioevo per permettere ai pellegrini di raggiungere la tomba dell'apostolo Pietro.
1: Una bellissima cosa, e oltretutto non si ferma a Roma perché c'è la possibilità di proseguire verso la Puglia per poi imbarcarsi per Gerusalemme.
0: Ah, quindi tu da Roma puoi andare a piedi ancora fino in Puglia e poi via verso Gerusalemme.
1: Che non è il caso in questo momento, magari evitate,
0: no,
1: va?
0: Direi di lasciar perdere
1: sì.
0: In questo periodo. Comunque tutto è bene?
1: Quel che finisce bene.

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: Amici a casa. Il nuovo James Bond si sa chi è.
1: Sei tu?
0: No.
1: Chi è?
0: Donald Trump.
1: Ma basta. Non vogliamo finire. Cos'è sta cosa?
2: La
1: adesso?
2: Candidatura di Donald Trump come nuovo James Bond non è reale, ma è stata una mossa provocatoria della comunicazione social della Casa Bianca. È uscito un post con lui, fatto formato 007.
1: Dai, è già diventato tutto, è diventato Papa, è diventato anche Gesù, ma si può finire?
2: Non lo so. Che
1: no, vabbè. Allora, diciamolo, la colpa di tutto questo è di un team del presidente degli Stati Uniti che a quanto pare ha pubblicato sui canali ufficiali proprio questo fotomontaggio generato, guarda caso, dall'intelligenza artificiale che ritrae Donald Trump con lo smoking e una pistola.
2: Ma voglio capire, ma lui sa cosa fanno i suoi... lì dell'ufficio?
1: Ma secondo me sì, e si diverte anche come un matto.
2: Il post è stato condiviso per ironizzare sull'apertura ufficiale dei provini da parte di Amazon Studios per trovare l'erede di Daniel Craig.
1: Vabbè, ma andate anche lui, magari vince, chi lo sa.
2: Insomma, ci sono talmente tanti attori, dobbiamo scegliere Trump. Poi è vecchio, infatti. Scusa, come fa a saltare da un tetto all'altro?
1: Ma magari a volte... Ma vabbè, comunque... E guarda caso, i produttori storici del franchise cinematografico non hanno per niente gradito questo uso non autorizzato, dell'immagine e dei brand di James Bond. Quindi hanno sollevato questioni di copyright.
2: Vabbè, su, dai, denunciatelo.
1: Il presidente degli Stati Uniti.
2: Pensa che roba, 007 denuncia Trump. Che bella cosa.
1: Io veramente.
2: Ah, così, ce ne andiamo così?
1: Il meglio, va.
2: Va via, prima che sparino. Che ricordo.

0: a venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti,
0: This Time.

0: riportiamo Amici a Casa tra pochissimo sulle isole Eolie.
1: Che belle!
0: Per parlare di una strana cosa che è successa, da parte di una bambina di 10 anni che si chiama Tiziana, che è residente a Filicudi,
1: sì,
0: ha scritto una lettera accorata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: Eh sì, le ha chiesto di poter continuare a studiare nella sua isola senza essere costretta a trasferirsi sulla terraferma.
0: Anche perché Dubale, cioè tutte le mattine devi prendere il traghetto e tornare sulla terraferma.
1: Ma se c'è mare mosso dove va?
0: Appunto. Comunque la bambina che sta per terminare la quinta elementare rischia il trasferimento forzato a causa della sospensione del CPE, corso di preparazione degli esami.
1: Ecco.
0: Uno strumento che per anni ha permesso agli studenti delle piccole isole di frequentare la scuola media in loco, cioè le facevano lì, basta.
1: Mamma mia. Speriamo che questo, insomma, questo CPE ricominci a funzionare come si deve. Al momento ovviamente non c'è ancora stata una risposta pubblica o ufficiale da parte di Giorgio Meloni o di Palazzo Chigi.
0: Ah, non gli ha risposto?
1: Non ancora.
0: Strano, ecco.
1: È lì che sta facendo di tutto per alzarci l'età pensionabile, quindi.
0: Esatto, cara Tiziana, ma non una, 100.000 lettere scrivi,
1: sì, sì,
0: perché devi invadergli la scrivania.
1: Davvero, ne scrivi una ogni 10 minuti, guarda.
0: Così intanto ti alleni.
1: Beh, infatti serve, eh.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Fuego!

0: siamo nella settimana che conclude le nostre trasmissioni, quella che anticipa le ferie o comunque le vacanze estive.
1: Ah, bene.
0: Quindi parliamo di vacanze. Per l'estate 2026 pare che sì, si sta registrando un forte calo delle prenotazioni anticipate.
1: Ecco, cioè, non sapevo.
0: Molte compagnie di low cost hanno deciso di abbattere i prezzi dei biglietti fino al 71% nel tentativo di riempire gli aeromobili, perché nessuno sta facendo, diciamo, un biglietto prima di mesi e mesi.
1: E vabbè, ma ragazzi, è normale, ma chi di noi vuole andare a rischiare, vista l'incertezza geopolitica che c'è in questi ultimi tempi? Comunque, gli esperti sostengono che il rischio di cancellazioni di massa sia da escludere.
0: Ah sì?
1: Vabbè, comunque se lo dicono loro.
0: Ma quello, dopo quello che è successo col Covid e altre situazioni che andavano in crisi le agenzie, ti ricordi?
1: Ma infatti.
0: Comunque, vi do un po' di biglietti. Bergamo-Madrid c'è un calo del 71%, quindi da 244 euro si paga 72 euro.
1: Di corsa.
0: Così. Oppure Roma-Fiumicino-Lisbona, dal 63% è la riduzione, quindi da 221 euro si passa a 81 euro.
1: Compriamone 5.
0: Così.
1: Tanto. Vabbè, e oltre a quello che dicevi tu, in effetti Fabio, c'è anche il discorso delle tensioni internazionali e molti utenti sono spinti a prenotare sotto data anziché con mesi di anticipo.
0: Tutti con l'ultimo minuto.

0: non poteva che finire così.
1: Poteva mancare sta roba.
0: No.
2: La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
0: Grande Julio!
1: Ma prendi sta valigia e vai, grazie.
0: Niente hai trovato. Vi ringraziamo dell'ascolto, vi auguriamo buone vacanze perché qui si chiude la nostra permanenza al finale di questa terza stagione di This Time.
1: Esatto, anche Julio va in vacanza, sì. Per fortuna di tutti noi, sì.
0: Davvero?
1: E meno male, sì.
0: È stato liquidato,
1: vabbè. Beh, via, basta.
0: Grazie a tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa trasmissione. È stato bellissimo stare davvero insieme tre anni così favolosi.
2: Tradisce a metà.
0: E niente, vi auguriamo buona estate.
1: Buona estate a tutti, mi raccomando, poi vogliamo sapere dove siete stati, cosa avete fatto.
0: Ciao a tutti da Fabio Meli
1: e da Walter DC, ciao a tutti.
0: Ciao, linea Laura Carroccio.
1: Un bacione alla nostra Laura.

0: fare.
1: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: Spot.
3: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
4: Aiutaci.
3: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
4: Non è un gioco.
7: Sono le 3:59.
8: VRL Radio.

Si parte con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 6 di giugno, il primo sabato di questo giugno 2026. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri ed è anche uno di quei sabati, forse il primo ufficialmente, in cui gli italiani, dove hanno la possibilità, andranno al mare oppure a fare un picnic sul lago o troveranno qualche luogo di refrigerio. Questa è l'ora interamente dedicata all'Italia e al nostro bel paese. Tra poco si torna indietro nel tempo, perché sì, sta arrivando l'estate italiana e siamo un po' nostalgici, quindi arriva un po' di nostalgia italiana, si va anche in tavola, ma torna anche l'agenda con i compleanni, il santo del giorno, perché vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico magari nella vostra cerchia stretta. E poi terminiamo con il proverbio di questo 6 giugno 2026, quindi restate con noi perché si parte a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: siamo all'ultima agenda di questa settimana, sabato 6 di giugno. Ciao a tutti cari amici, io sono sempre con voi, Francesca Romana, come torna anche la nostra Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: Buon sabato e cominciamo con l'agenda. Quindi andiamo a vedere le date più importanti nella storia d'Italia in questo 6 di giugno.
1: Sì, perché nel 1933 si inaugura il primo drive-in, quindi il primo cinema all'aperto. Nel 1944 invece lo sbarco in Normandia da parte delle truppe alleate, un evento che ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Mondiale.
0: E quindi, diciamo, evidentemente anche del nostro paese in generale.
1: Esatto. Nel 1946 invece è stata la fondazione dell'NBA, la Lega Professionistica di Pallacanestro, e nel 1977 viene messo in commercio il primo personal computer Apple, e infine nel 2016 in Italia entrano in vigore le unioni civili.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi facciamo gli auguri a Arianna Errigo, schermitrice italiana, Marco Minniti, importante politico e parlamentare, e Stefano Braschi, ex arbitro di calcio internazionale e dirigente arbitrale.
0: Noi a Verdi, Bianchi e Rossi, anche nel sabato, vi ricordiamo a chi fare gli auguri di buon onomastico, quindi abbiamo dei santi del giorno.
1: Oggi è San Norberto, vescovo e fondatore dell'ordine dei premonstratensi, protettore delle partorienti.
0: E poi ultimo, ma non meno importante,
1: il proverbio: giugno bagnato, raccolto svuotato, proprio perché la pioggia in questo periodo potrebbe creare danni per le coltivazioni.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: WRN. Your radio station.

0: Arrivano i messaggi primi di questo sabato, sapete come trovarci? Beh, sapete anche dove trovarci, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, do il bentornato a Paola, ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao
0: e,
1: a tutti.
0: Abbiamo scelto i messaggi di Guido e di Valeria, giusto?
1: Esatto, con Valeria che ci dice: 10 anni fa le unioni civili in Italia, fu un giorno di grande festa e di diritti finalmente riconosciuti. Poi abbiamo Guido che dice: ricordare lo sbarco in Normandia oggi serve a non dimenticare mai quanto è costata la nostra libertà. Grazie per questo momento di storia.
0: Anche perché questa settimana abbiamo da poco superato il 2 giugno, che ricordiamo, non c'è bisogno di ricordarlo, però comunque festa della Repubblica, torniamo a quel 1946, quindi ricordiamo in questa settimana quanto sia importante la libertà del nostro paese dal punto di vista della Repubblica, ma anche dal punto di vista dell'espressione per quanto riguarda uomini, ma anche donne.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu, ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

siamo insieme nel sabato, nel fine settimana di verdi, bianchi e rossi, quando ci prende un po' di nostalgia. Torniamo indietro nel tempo, torniamo indietro anche alle estati italiane dagli anni 60 agli anni 2010, perché è il momento di un po' di nostalgia italiana. Quindi restate con noi perché viviamo insieme questo momento assieme a Paola qui a Verdi, Bianchi e Rossi. E a voi cosa manca dell'estate italiana del passato?

0: Nel nostro sabato insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi arriva il momento di essere un po' nostalgici. Sì, perché secondo me sabato è un momento in cui ci fermiamo un po' dalla frenesia del lavoro settimanale e quindi ci fermiamo a riflettere. Do il bentornato a Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E oggi parliamo di cartoline, perché non esistono, cioè nel senso ci sono, ci le sono. Vendono, però chi è che manda una cartolina nel 2026 quando ci sono le foto su WhatsApp, sul telefono, su Instagram, che sono molto più veloci da mandare?
1: Esatto, una delle prime cose che invece si faceva in vacanza entrando in un negozio di souvenir era proprio scegliere la cartolina su cui puoi attaccare il francobollo e spedire, e negli anni 60-70 era quasi una tradizione. La prima cartolina con una forma simile a quella di oggi fu inviata dal servizio postale pubblico in Austria il 1 ottobre 1869, ma erano molto diverse perché non c'era nessuna immagine, soltanto l'indirizzo su un lato e il messaggio dall'altro.
0: E era anche un modo per dire: guarda, sono stato in questo posto e ti ho pensato.
1: E ti ho pensata, il romanticismo di altri tempi.
0: E oggi?
1: Che oggi. E poi erano ovunque, perché poi le trovavi attaccate al frigo, conservate nei cassetti, infilate nei libri, e anche aspettarle era un po' parte dell'emozione. Oggi si usano molto meno, però non sono morte davvero, devo dire, perché se ne fa un uso diverso, vengono viste come degli oggetti vintage, un po' di ricordi da collezionare. Infatti anch'io sinceramente le compro sempre, ma proprio per farne questo uso vintage, perché più che altro mi piace il retro, dove puoi mettere il messaggio, attaccare il francobollo.
0: E le invia qualcuno oppure le compri tenendole per te?
1: Le tengo per me.
0: Le tieni per me. Vedi, e allora rispetto al passato c'è una nostalgia che sentiamo oggi, perché se prima le inviavamo e mandavamo un messaggio a qualcuno, oggi forse le teniamo nel cassetto. Dovremo ricominciare a inviarle?
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Sono le 4 e 59 minuti.
4: URL Radio.
5: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.

0: Ci sono arrivati i messaggi del sabato, cari amici, ben ritrovati. Ci sono io, Francesca Romana, c'è Paola.
1: Ciao a tutti.
0: Siamo tornati indietro nel tempo parlando un po' di cartoline, che purtroppo ad oggi nel 2026, con l'avvento della tecnologia, degli smartphone, dell'inviare delle foto anche da una parte all'altra del globo in tempo reale, e con questo le cartoline si sono un po' perse. Ma ci sono arrivati dei messaggi, uno da Paola, giusto?
1: Esatto, e l'altro da Valeria. Paola dice: mia nonna conserva ancora tutte le cartoline che le mandavamo in vacanza, sono bellissime da leggere ancora oggi. Immagino anche vedere magari le modifiche, la crescita anche della calligrafia.
0: Sì,
1: molto.
0: E anche ci sono tanti messaggi d'amore dietro, sì, queste cartoline.
1: Saluti.
0: Quando è l'ultima volta che hai inviato una cartolina?
1: Facciamo un 15 anni fa.
0: Sì,
1: me lo ricordo ancora quando lo sceglievamo con i miei genitori, però.
0: Farei un bel sondaggio tra, non dico i giovanissimissimi, però magari tra la Gen Z, perché i millennials tanto quanto, la Gen Z secondo me forse l'ha inviata una volta, due volte massimo,
1: poche,
0: una cartolina.
1: Poche. Confermo. E poi Valeria che dice: io ne ho ritrovata una del 1995 da Rimini dentro un vecchio libro di scuola. Mi ha fatto venire una nostalgia, ma è un ricordo che durerà per sempre.
0: Anche perché erano degli ottimi segnalibri le cartoline.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Amarsi un'altra volta fino a farsi male, ma meglio così.
1: Nostalgia Party, siamo sempre insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, questo è il sabato italiano che trascorriamo come sempre insieme. Spero che stiate trascorrendo al mare, in montagna, facendo una semplice passeggiata sia in città sia in mezzo al verde nel migliore dei modi. Questo sabato, quando tra poco si va in tavola, restate qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

Verdi, verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Stop!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: VRN Radio. Your radio station.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici, e come sempre, dulcis in fundo, insomma è una delle frasi secondo me più giuste da usare in questo caso, parliamo di cibo. Do il bentornato a Paola, ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E oggi parliamo di pomodori, giusto?
1: Esatto.
0: Perché durante questo periodo si mettono praticamente ovunque, nell'insalata, nella pasta, per rendere anche il piatto un po' più leggero, più fresco.
1: Esatto, ma quando arrivo in Europa, in realtà il pomodoro dalle Americhe fu bandito dalle tavole per almeno due secoli, perché i botanici notarono che apparteneva alla famiglia delle Solanacee, che era la stessa della belladonna, quindi una pianta utilizzata per i veleni.
0: E si temeva appunto che potesse esserci una familiarità, immagino, tra le due,
1: esatto,
0: cose.
1: Esatto, sì, e infatti il pomodoro lo utilizzarono soltanto come una pianta ornamentale per fare mazzi di fiori, quindi nessuno osava toccarlo, tant'è che poi tra il 600 e il 700 alcuni nobili europei decisero di assaggiarlo e morirono davvero avvelenati. Però in questo momento infatti il pomodoro venne proprio ribattezzato la mela velenosa.
0: Ma poi avrebbero scoperto successivamente quanto non è velenosa e quanto è buona.
1: Esatto.
0: Quella che allora chiamavano mela velenosa.
1: Sì, e furono proprio i poveri, diciamo, un po' a riscoprirlo, perché il problema fu che i ricchi mangiavano nel peltro, quindi una lega metallica piena di piombo. Invece i poveri non avevano piatti di metallo, mangiavano in ciotole di legno e terracotta, e quindi provarono questo pomodoro, non successe nulla ed era anzi delizioso, e quindi nacque così tra la gente comune il mito della salsa che condisce tutti i nostri piatti preferiti.
0: Dalla pasta alla pizza, noi il pomodoro praticamente in salsa oppure in forma incorporea, diciamo così, lo usiamo praticamente per tutto.

E finisce così questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre, cari amici, ringrazio anche Paola che è stata con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi iniziando una nuova settimana insieme. Buon weekend, buon sabato italiano e a lunedì, ciao!

sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: Sono le 5:59.
3: URL

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
7: WRN. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24. Stay.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: more vivid in ways what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox
3: torna domani.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 6 giugno. Ariete, luna positiva per tutta la giornata. Sarete più affettuosi con il partner anche grazie al sole che vi rende più dolci e romantici. Urano vi mette addosso la voglia di cambiare. Toro, il periodo è sempre magnifico con tante forze planetarie positive. Avete al vostro fianco persone molto dinamiche. In amore potete dare una svolta. Gemelli, questa luna è intraprendente, può essere utile a contrastare qualche pianeta un po' nervoso. Concedetevi momenti da dedicare alle cose che vi piacciono. Cancro, con Marte favorevole, un colpo di fulmine è sempre in agguato e nelle coppie c'è un'intesa perfetta. Tante opportunità anche sul lavoro. Leone, oggi sarete nervosi a causa della luna opposta, quindi i rapporti sentimentali ne risentiranno. Non affrettate i tempi sul lavoro, dovete temporeggiare. Vergine, oggi potete ottenere un'affermazione professionale. La luna è in una posizione interessante proprio per il lavoro e gli affari. L'amore torna ad entusiasmarvi. Bilancia, con il mercurio negativo vi manca la giusta intraprendenza, per questo avete difficoltà a farvi apprezzare sul lavoro. In amore rischiate di prendere un abbaglio. Scorpione, una giornata interessante, la luna rende piacevole l'atmosfera in famiglia, dove riuscite a trovare il luogo giusto per ricaricare le batterie. Amore sorprendente, Sagittario, la luna riesce a rendervi più indulgenti con voi stessi, regalandovi una giornata tutto sommato positiva. Siete chiamati a prendere decisioni importanti sul lavoro. Capricorno, i pianeti in Cancro vi mettono a dura prova, ecco perché in questi giorni avete bisogno di svagarvi, dedicandovi ai vostri hobby. Fatevi un regalo appena possibile. Acquario, la luna nel vostro segno rende romantica l'atmosfera in amore, avrete un'ottima intesa con il partner e riceverete inviti inaspettati. Godetevi questo giorno emozionante. Pesci, la fortuna continua a sorridervi, non vi sarà difficile risolvere problemi complicati, magari grazie all'intervento di un amico. L'amore è sempre fonte di grandi emozioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:02.

0: ma sono le sette.
1: Testa gliela do con la tromba sulla testa.
0: È l'ultima sveglia dell'anno, ragazzi.
1: Pensa un po', ma è sempre l'uomo tromba che ci sveglia.
0: È sempre lui, sì. Cioè...
1: un altro da fare non ne ha.
0: Buon sabato mattina, sono le sette.
1: Buon sabato mattina, sì, dopo l'infarto, sono le sette.
0: Tra poco c'è il recap quanto riguarda la nostra trasmissione di Time. Seguitela perché è gran finale di stagione.
1: È vero, non perdetela.
0: Sei
1: come raccomando.
0: Le televisioni, finale di stagione.
1: Sì,
0: a tra poco.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Ben ritrovati amici, comincia una nuova puntata di questa nostra trasmissione This Time. Soprattutto, come detto poco fa, parleremo questa mattina delle ciliegie ferrovia.
1: Che buone che sono.
0: Io non so se le ho mangiate, non sapevo che si chiamassero ferrovia.
1: Allora, sicuramente sono riconoscibilissime rispetto alle altre perché sono esattamente il doppio di una ciliegia normale.
0: Ah, sono grosse, sono ciliegioni?
1: Enormi.
0: Ma no, non ci posso credere. Questa celebre varietà di ciliegia ferrovia deve la sua specifica denominazione alla nascita del primo alborello nel 1905.
1: Sì, moltissimi anni fa. E pensate che questo alberello è nato a ridosso del casello ferroviario delle Ferrovie Sud-Est, proprio nel comune di San Michele di Bari.
0: Ah, cioè quelle ferrovie che è ancora un binario?
1: Sì, quelle lì piccoline, con quei trenini, che sembrano quasi dei modellini in effetti, però molto belli.
0: Tra l'altro c'è un modo singolare, la tradizione locale riporta che la pianta nacque in modo totalmente spontaneo da una semplice nocciolo gettato sui binari, così uno passava di lì, ma butta via sto nocciolo, chi se ne frega, butta via.
1: Fate voi, c'è una cosa che non succede mai in effetti, se ci proviamo mille volte non succederà mai. Ma ovviamente quando nacque questo alberello il casellante se ne prese cura e lo ribattezzò affettuosamente col nome di Ferrovie.
0: Ma così, cioè, da quel momento è nata questa ciliegione delle... pugliese, perché Bari si parla quindi.
1: Pugliese, sì, sono pugliesi ma sono veramente enormi. Oltretutto hanno la polpa croccante, quindi sono belle sode, non sono mollicce.
0: Che figata, peccato che essendo allergico non le potrò mai mangiare.
1: Vabbè. Ma no, perfetto, anche le ciliegie.
0: Eh sì, musica.
2: Ed è un po'.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Stop!
4: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: Sempre su VRN Radio, continuiamo la nostra mattinata. Adesso parliamo di biciclette.
1: Bene.
0: Che pare che al Giro d'Italia, che tra l'altro passa da queste parti domani mattina, sono utilizzate le biciclette da cronometro. Incorporano segreti ingegneristici derivati direttamente dalla tecnologia aerospaziale. Cioè ci sono queste biciclette super dotate, tra cui l'integrazione di speciali sensori di pressione e avanzati polimetri strutturali formulati per resistere alle sollecitazioni termiche ed extraatmosferiche. Sono praticamente delle macchinette.
1: Cioè, in effetti sono delle astronavi,
0: delle bombe, cioè una roba pazzesca.
1: E sì, sembra proprio che su queste biciclette spicchi la presenza dei tubi di pitot.
0: Cos'è? I tubi di pitot.
1: No vabbè, ma ragazzi, ma perché me li fate dire a me ste cose?
0: Non lo so.
1: Sono degli strumenti analogici che vengono posizionati anche sul muso degli aerei di linea, ad esempio, e delle navette spaziali, pensate un po', per misurare appunto la velocità macroscopica del vento e l'aerodinamica proprio in tempo reale.
0: Cioè tu mi stai dicendo che se quando sono in discesa loro vanno a una velocità talmente forte in bicicletta che sono aerodinamici, cioè sono un po' come gli aerei.
1: Esatto, infatti.
0: No, ma non ci posso credere. A che livelli siamo arrivati con il ciclismo?
1: Ma vero?
0: Quest'anno il favorito a questo Giro d'Italia pare che sia il danese Jonas Vingegaard. Non ho mai sentito, a me non intendo tanto di ciclismo, non è che mi piaccia moltissimo.
1: Rimane il più bravo Alfredo Binda dell'Italia, che vinse nel 25, 27, 28, 29 e 33. E così praticamente dominò anche nel 1930. Alla fine lo pagarono per non correre più.
0: Ma così, cioè, sta a casa che è meglio. Basta così. Corriamo noi con la nostra musica.

0: signori all'ascolto, visto che questa è l'ultima settimana di trasmissioni, la regia ha pensato bene di buttarci qua un bel po' di ricette questa settimana.
1: Oh, che bello, quindi torniamo a tirar fuori tutti i nostri grembiulini.
0: Esatto, perché ci siamo, amici a casa, c'è la ricetta dei pangoccioli.
1: Che meraviglia, quindi possiamo farceli da noi anche.
0: Cioè quelli tipo che si trovano all'S lunga, da quelle parti lì.
1: Un posto a caso.
0: Comunque, per impastare dovete sciogliere 12 g di lievito in 250 ml di latte tiepido con un cucchiaio di miele. Impastate con 500 g di farina, metà Manitoba, metà 00. Che è una cosa strana quella lì della Manitoba, però l'ho vista, c'è. 80 g di zucchero e incorporate 60 g di burro morbido più un pizzico di sale fino a ottenere un panetto liscio. Così.
1: Poi procedete a una prima lievitazione, quindi lasciate raddoppiare l'impasto coperto per circa 2 ore, formare dei panini e incorporate in questi panini 100 g di gocce di cioccolato fredde di freezer, mi raccomando.
0: Dividete l'impasto in palline da 60-70 g e mettetele su una teglia. Secondo una lievitazione lasciate riposare i panini coperti per 30-40 minuti.
1: Così. È arrivato il momento della cottura, spennellate con tuorlo e latte, quindi tuorlo d'uovo e latte, infornate a 180 gradi, forno statico per 15 minuti fino a doratura.
0: Diteci che li fanno di là nel nostro cucinino.
1: Ma non senti il profumo?
0: Via.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: WRN Radio.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: ragazzi, anzi raga, prepariamoci a questa notizia che arriva da Torino.
1: Che bello, cosa è successo a Torino?
0: È successa una violenta discussione in strada, ma tra due donne di circa 50 anni, neanche di 20, 30, 50, che si è conclusa con il ferimento di una di loro. Cos'è? Se le sono date di sana ragione.
1: Mamma mia, quanto pare la rivale ha reciso una falange del dito a morsi all'altra donna dopo aver scoperto di condividere la relazione sentimentale con lo stesso uomo.
0: Ma come? Cioè lei ha detto tu vai col mio uomo, ti ho scoperto e ti mangio un dito?
1: E te lo stacco, va?
0: Ma cos'è la roba pazzesca questa qua?
1: Sì.
0: L'uomo, conteso tra entrambe le donne, ha assistito all'intera aggressione in corso a Sebastopoli. Cioè, lui era lì a guardare queste due che si menavano per lui.
1: Ma scusa, invece di dividerla,
0: ma mettici una pezza, no?
1: Esatto, fai qualcosa. Beh, comunque qualcosa l'ha fatta, in effetti. Si è occupato personalmente di caricarle a bordo della propria vettura e di trasportarle d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano di Torino.
0: Cioè, ma tu ti immagini queste due dietro che vanno all'ospedale con lui che guida?
1: E che continuano a picchiarsi?
0: Esatto, che così non è.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Comunque state calme a Torino, ragazze, ragazze. Sì, sì. Cinquantenni.
1: Esatto, ragazze. Già fa caldo, su, non
0: fa caldo. Così. La gente comincia a impazzire col caldo.
1: È vero, è vero.
0: Come
1: però è un po' presto.
0: Come tutti gli anni.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: E ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: URN Radio, la tua radio.
1: URN Previsioni Meteo.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Sono le 7:58 minuti.

0: amiche all'ascolto, cominciamo per voi la trasmissione oggi qua di Stime.
1: Vero.
0: Perché si parla di borse. C'è una borsa che è stata acquistata per $1.50 in un mercatino dell'usato. E si è rivelata essere un rarissimo modello d'epoca firmato Cartier.
1: Ecco.
0: La sua valutazione, pensate amici a casa, per gli esperti è di $35,000.
1: Ma no, vabbè, ma no.
0: L'avrà comprato con $2 quella roba lì.
1: Ma pensa a quella che l'ha venduta a $2.
0: Sì, cioè...
1: Comunque questa straordinaria scoperta è avvenuta proprio negli Stati Uniti durante una puntata di Antique Roadshow, il celebre programma televisivo dove i cittadini fanno valutare i propri oggetti d'antiquariato.
0: Ma mi sa che in quelle televisioni del digitale terrestre forse si vede qualche volta.
1: Noi abbiamo una cosa simile in effetti in Italia.
0: Mi sembra di aver visto quello che aprono i garage ed è pieno di roba antica.
1: Ah beh, c'è quello sì che arriva dagli Stati Uniti. Ma noi abbiamo proprio un programma più o meno simile.
0: Comunque,
1: dove la gente arriva con il suo oggetto.
0: Esatto. E poi
1: ci sono quattro sventurati che devono
0: si valutare,
1: comprarselo.
0: Comunque pare che questa borsa, il vero punto di forza sia la chiusura, che è raffigurato in un piccolo vaso ricolmo di fiori e frutta.
1: Pensa un po',
0: cioè, raffigura
1: in effetti
0: quello.
1: È stata data una spiegazione anche dagli storici d'arte, che hanno spiegato che l'accessorio fa parte di una produzione limitatissima della famosa maison francese, realizzata a mano tra gli anni 60 e 70.
0: Magari era di una signora che l'ha dato al mercatino e non sapeva dei $35,000.
1: Esatto, magari gliel'ha anche regalata, pensa a te.
0: Chi lo sa. No, comunque state attenti a quello che comprate, amici a casa.
1: Aspetta che vado a vedere nello spogliatoio se c'ho una borsetta.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: amici a casa. Il nuovo James Bond si sa chi è.
1: Sei tu?
0: No.
1: Chi è?
0: Donald Trump.
1: Ma basta. Ma che... non vogliamo finire. Cos'è sta cosa?
2: La
1: adesso?
2: Candidatura di Donald Trump come nuovo James Bond non è reale, ma è stata una mossa provocatoria della comunicazione social della Casa Bianca. È uscito un post con lui, fatto formato 007.
1: Dai, è già diventato tutto, è diventato Papa, è diventato anche Gesù, ma si può finire?
2: Non lo so. Che
1: no, vabbè. Allora, diciamolo, la colpa di tutto questo è di un team del presidente degli Stati Uniti che a quanto pare ha pubblicato sui canali ufficiali proprio questo fotomontaggio generato, guarda caso, dall'intelligenza artificiale che ritrae Donald Trump con lo smoking e una pistola.
2: Ma voglio capire, ma lui sa cosa fanno i suoi... lì dell'ufficio?
1: Ma secondo me sì, e si diverte anche come un matto.
2: Il post è stato condiviso per ironizzare sull'apertura ufficiale dei provini da parte di Amazon Studios per trovare l'erede di Daniel Craig.
1: Vabbè, mandate anche lui, magari vince, chi lo sa.
2: Insomma, ci sono talmente tanti attori, dobbiamo scegliere Trump. Poi è vecchio, infatti. Scusa, come fa a saltare da un tetto all'altro?
1: Ma magari a volte... Beh, vabbè, comunque... E guarda caso, i produttori storici del franchise cinematografico non hanno per niente gradito questo uso autorizzato, non autorizzato, scusate, dell'immagine e dei brand di James Bond. Quindi hanno sollevato questioni di copyright.
2: Vabbè, su, dai, denunciatelo.
1: Il presidente degli Stati Uniti.
2: Pensa che roba, 007 denuncia Trump. Che bella cosa.
1: Io veramente.
2: Ah, così, ce ne andiamo così?
1: Il meglio, va.
2: Ma via, prima che sparino.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno, migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot!
4: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
5: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
6: WRN, your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.

0: siamo nella settimana che conclude le nostre trasmissioni, quella che anticipa le ferie o comunque le vacanze estive.
1: Ah, bene.
0: Quindi parliamo di vacanze. Per l'estate 2026 pare che si sta registrando un forte calo delle prenotazioni anticipate.
1: Ecco, cioè, non sapevo.
0: Molte compagnie di low cost hanno deciso di abbattere i prezzi dei biglietti fino al 71% nel tentativo di riempire gli aeromobili, perché nessuno sta facendo, diciamo, un biglietto prima di mesi e mesi.
1: E vabbè, ma ragazzi, è normale, ma chi di noi vuole andare a rischiare, vista l'incertezza geopolitica che c'è in questi ultimi tempi? Comunque, gli esperti sostengono che il rischio di cancellazioni di massa sia da escludere.
0: Ah sì?
1: Vabbè, comunque se lo dicono loro.
0: Ma quello dopo quello che è successo col Covid e altre situazioni che andavano in crisi le agenzie, ti ricordi?
1: Ma infatti.
0: Comunque, vi do un po' di biglietti. Bergamo-Madrid c'è un calo del 71%, quindi da 244 euro si paga 72 euro.
1: Di corsa.
0: Così. Oppure Roma-Fiumicino-Lisbona, dal 63% è la riduzione, quindi da 221 euro si passa a 81 euro.
1: Compriamone 5.
0: Così.
1: Tanto. Vabbè, e oltre a quello che dicevi tu, in effetti Fabio, c'è anche il discorso delle tensioni internazionali e molti utenti sono spinti a prenotare sotto data anziché con mesi di anticipo.
0: Tutti con l'ultimo minuto.

0: adesso per chiudere la giornata questa bruttissima notizia, cioè veramente io non lo so, non vorrei neanche leggerla una roba del genere.
1: No, infatti.
0: Cioè, veramente. Dal 1 gennaio 2027 la pensione di vecchiaia contributiva a 71 anni subirà il primo innalzamento dopo anni a causa dell'adeguamento automatico. All'aumento della speranza di vita calcolata dall'Istat, ma vai anche a cagare.
1: Beh, ecco punto, cioè non è che perché

0: si vive qualche giorno in più, dobbiamo lavorare anni in più, cioè, non capisco,
1: cioè, toglie riposo, va bene.
0: No, infatti, comunque la soglia anagrafica crescerà progressivamente nei prossimi anni, colpendo in modo particolare proprio i lavoratori più giovani in regime contributivo puro, ad esempio chi ha iniziato a versare contributi dal 1 gennaio 1996.
1: Meno male che ho iniziato nell'85,
0: ecco.
1: Anno 2027, il requisito sale a 71 anni e un mese. Ma si fa a lavorare a 71 anni, ragazzi? No, ma è impossibile.
0: Pazzi, cioè.
1: 5 anni di, con un minimo di 5 anni di contributi effettivi. No, vabbè, ragazzi, io non lo so, io non ho parole. Cioè, scappiamo in un'altra nazione, non lo so.
0: Sì, sì, via, via, via. Pensate, anno 2028 la soglia si innalza a 71 anni e 3 mesi.
1: Cioè, vabbè. E quelli del 2029 ulteriormente di altri mesi, da 71 anni e 5 mesi, cioè quindi ma 72. Sì. Ma uno a 72 anni, cioè, fisicamente non esiste.
0: Ma non esiste? Io non so che lavori pensano di poterci far
1: ma
0: fare.
1: Ma cosa fai? Bigliettaio, cosa fai? Non lo so. Ma o stai lì seduto a parlare? Non lo so.
0: È l'unica cosa, in effetti.
1: Io, guarda, bruciamo i politici, per carità.
0: Ma no, non dica queste cose, esatto, che poi uno emula, lasci, esatto, perdere.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: The more you hear it,

0: Come promesso, questa settimana tante ricette. Oggi i panini napoletani.
1: I pagnottielli.
0: Detti pagnottielli, esatto. Sono dei rustici ricchi di salumi e formaggi, perfetti come spuntino o antipasto.
1: Vabbè ragazzi, voi volete farmi morire veramente. Partiamo subito con gli ingredienti per 8 panini. Impasto: 500 g di farina, 280 ml d'acqua, 10 g di lievito birra fresco, 50 g di strutto burro, un cucchiaino di miele, 10 g di sale, pepe nero abbondante.
0: Il ripieno è di 150 g di salame tipo Napoli, che non ho idea di che tipo di salame è, però deve essere buono.
1: È buonissimo.
0: 150 g di ciccioli o pancetta e 150 g di provolone piccante più 2 uova sode. Pensate un po'.
1: E per finire un uovo per spennellare i panini.
0: No, deve essere una roba buonissima questa cosa qua. Vediamo un po' la preparazione.
1: Sì.
0: Sciogliete il lievito nell'acqua con il miele, aggiungete la farina, lo strutto, il sale e molto pepe. Lavorate fino a ottenere un panetto liscio.
1: Quindi lasciate raddoppiare l'impasto in una ciotola coperta per circa 2 ore.
0: E poi cominciate a farcire, stendete l'impasto a forma di rettangolo, spessore circa di 5 mm, distribuite sopra tutti i salumi, i formaggi e le uova sode e tagliate tutto a cubetti.
1: Arrotolate il rettangolo dal lato lungo, stringendo bene, mi raccomando, per formare un lungo cilindro.
0: Poi tagliate il rotolo a fette lunghe di circa 3-4 cm.
1: Seconda lievitazione, disponete i panini su una teglia con carta forno e lasciateli lievitare ancora per un'ora.
0: E infine spennellate la superficie con l'uovo battuto, cuocete in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti fino alla doratura.
1: Corriamo che sono già usciti dal forno.
0: Via!

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti,
0: This Time.

0: non poteva che finire così.
1: Poteva mancare sta roba.
0: No.
2: La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
0: Grande Julio!
1: Ma prendi sta valigia e vai, grazie.
0: Niente hai trovato. Vi ringraziamo dell'ascolto, vi auguriamo buone vacanze perché qui si chiude la nostra permanenza al finale di questa terza stagione di This Time.
1: Esatto, anche Julio va in vacanza, sì. Per fortuna di tutti noi. Sì,
0: davvero?
1: E meno male, sì.
0: È stato liquidato, vabbè.
1: Beh, via, basta.
0: Grazie a tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questa trasmissione. È stato bellissimo stare davvero insieme tre anni così favolosi.
2: Tradisce a metà.
0: E niente, vi auguriamo buona estate.
1: Buona estate a tutti, mi raccomando, poi vogliamo sapere dove siete stati, cosa avete fatto.
0: Ciao a tutti da Fabio Meli
1: e da Walter DC, ciao a tutti.
0: Ciao, linea Laura Carroccio.
1: Un bacione alla nostra Laura.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole su gran parte delle strade e autostrade della Regione. Cambiamo argomento e passiamo agli eventi nella capitale. Per i concerti in programma al Circo Massimo, oggi e domani domenica 7 giugno, attive limitazioni al traffico nelle vie della zona, come via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole. Le limitazioni resteranno in vigore fino alla mattinata di lunedì 8 giugno. Inoltre, oggi e domani sulla metro B, dalle ore 22 fino a fine servizio, sarà chiusa la fermata Circo Massimo. Si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica sul posto e di valutare percorsi alternativi. Per il trasporto ferroviario, sulla ferrovia Roma-Viterbo dal 9 giugno entra in vigore l'orario estivo. Nello specifico, sulla tratta urbana, sono state posticipate al 9 giugno le modifiche al servizio per i lavori di consolidamento al Ponte Tevere e gli interventi alla sottostazione di Tor di Quinto. Dal 9 giugno al 9 agosto, interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte, attivo servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
5: Sono le 9:00 UR.

0: Buongiorno dal microfono, sempre da Laura Carroccio in questo sabato 6 giugno, una puntata nuova, l'ultima di stagione di Insolita Nota, dopo aver ascoltato i miei amici Fabio e Walter, che saluto con tanto affetto, sono pronta, prontissima a tenervi compagnia con le notizie più pazze dal web questa settimana, veramente delle cose folli. È una puntata particolare, ci sarà una sorpresa, finale di stagione un pochino diverso dal solito, ma non vi voglio anticipare nulla, state bene attenti, alzate il volume della vostra radio. Spero che abbiate trascorso una bella settimana e che a questo punto siate già nel mood vacanziero. C'è stato di mezzo il lungo ponte del 2 giugno, insomma abbiamo iniziato già ad assaggiare un po' l'ebbrezza del mettersi stesi al sole in posti di villeggiatura. Adesso c'è un tempo pessimo, almeno lo è stato questa settimana qui in Lombardia, ma noi non ci scoraggiamo perché il sole ce lo porta la nostra musica.
1: Sì.

0: altrove.
1: Parto subito con raccontarvi in questo finale di stagione di Insolita Nota di un'attività che si sta manifestando dall'inizio dello scorso mese per le strade della città di New York. Persone che entrano ed escono dai tombini, che si scambiano in auto vicine e poi spariscono nel nulla. Non sono prestigiatori, ma bensì sono i protagonisti di alcuni video che hanno attivato diverse segnalazioni presso la polizia statunitense che ha deciso di indagare, di iniziare a indagare per dare una spiegazione a questi comportamenti abbastanza strani. Il tutto è iniziato il 5 maggio nel Queens, intorno alle 2 di notte, nel quartiere di Astoria, più precisamente. Sono state avvistate tre persone con torce e stivali da pesca che sono scese in un pozzetto in mezzo alla strada. E poi la stessa cosa è avvenuta a fine dello scorso mese a Brooklyn. Un testimone ha visto addirittura ben 8 persone calarsi all'interno di un tombino e poi sono state, sono riemerse dopo 3 ore verso le 2 del mattino. Il tutto sotto appunto gli occhi attenti di alcuni abitanti che hanno ripreso questi movimenti abbastanza strani e ovviamente hanno subito avvertito le forze dell'ordine. E chiaramente adesso si sta cercando di fare chiarezza rispetto a questi comportamenti strani per capire se dietro questi movimenti furtivi in realtà ci siano dei traffici illeciti, anche perché entrare o uscire dal sistema fognario di una città senza alcuna autorizzazione per addetti ai lavori è chiaramente un reato. Chissà che cosa bolle sotto le strade di New York, non in pentola, sotto le strade di New York, che poi dico, ma non hanno paura di prendere infezioni, malattie? Vabbè, contenti loro, la nostra musica non scompare, ma appare al momento giusto.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: because it's you.
1: E se negli Stati Uniti si monitora l'attività così abbastanza strana di personaggi che potrebbero in qualche modo ricordare i personaggi della Casa di Carta, della famosa serie che oltretutto sta per ritornare con una nuova stagione, qui invece in Italia, più precisamente in Monza Brianza, si è attivato un allarme di 4 giorni perché un paese intero di Monza, appunto, della provincia di Monza, è rimasto 4 giorni senza poter comunicare all'esterno, quindi senza internet e senza linee telefoniche. Non si capiva inizialmente da dove potesse partire questo disagio, infatti i cittadini erano infuriati, hanno preso centraline d'assalto, uffici comunali paralizzati e persino il punto prelievi ha dovuto sospendere la propria attività. C'è chi sui social già parlava di una guerra ibrida, di sabotaggi misteriosi, di maxi guasti inspiegabili, e invece secondo la ricostruzione dei tecnici tutto sarebbe iniziato, cioè questo caos, no? Sarebbe iniziato quando una volpe è caduta accidentalmente sempre in un pozzetto, quindi sempre nelle fogne, della linea telefonica lasciato aperto. Nel tentativo di uscire l'animale avrebbe iniziato a mordicchiare i cavi della fibra ottica, mandando così KO tutti i collegamenti e quindi provocando un cosiddetto blackout digitale. La vicenda è stata raccontata in quel del comune di Caponago e rilasciata immediatamente nei media locali, e comunque per fortuna ha avuto una conclusione positiva, almeno per l'animale. La volpe, ecco, che era rimasta intrappolata nel pozzetto della linea telefonica, è stata recuperata viva. Solo dopo il salvataggio chiaramente sono potuti partire gli interventi di bonifica e di riparazione della rete. Resta il fatto che per

siete in ascolto dell'ultima puntata di Insolita Nota, ultima trasmissione per questa stagione, ma forse non solo. Dopo approfondiremo il discorso. Se la volpe in Monza e Brianza è stata molto sfortunata a cadere intrappolata in un pozzetto per le linee telefoniche, invece molto fortunato è stato un uomo di 32 anni in Turchia che improvvisamente è diventato una delle persone più ricche al mondo a causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta, ma che ovviamente le autorità hanno bloccato nella sua transizione per capire appunto qual era l'origine di questo bonifico. È una vicenda assurdissima che è capitata a Ahmad Janangar Takalo, che mentre era a fare la spesa in un supermercato in Turchia ha scoperto che il malfunzionamento della sua carta di debito era dovuta alla presenza della somma di 1 trilione di lire turche sul suo conto, pari a circa 21 miliardi di dollari, una somma spropositata che quasi il povero malcapitato ha avuto un malore quando ha scoperto di essere in possesso sul suo conto corrente di tutta questa cifra. L'arrivo di questa ingente somma però ovviamente ha avuto svolti non proprio positivi per il 32enne, che ha il conto bloccato da un mese proprio perché sotto indagine delle autorità. Stanno facendo una ricerca all'interno proprio dello stesso istituto bancario dove ha il conto il nostro povero Takalo, e insomma ovviamente lui spera che la cosa venga risolta al più presto, così che gli si sblocchino quei pochi soldi che realmente lui ha, ma che magari per sbaglio qualcuno lasci dentro così, giusto per gradire, anche un milioncino di dollari non sarebbe male. E con questa somma Takalo oggi salirebbe al 116° posto della classifica delle persone più ricche del globo suo malgrado. Vabbè, e intanto facciamo i complimenti a Takalo e poi vedremo come andrà a finire.

0: on your radio.
1: E vorrei dimenticarmi amore e tutto il resto, senza vestiti o in un mini dress argento.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa. Ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Una ora.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

Ed essendo oggi l'ultima puntata di stagione di Insolita Nota, vi voglio svoltare la giornata con una notizia che vi rallegrerà l'animo. Un piatto di pasta alla carbonara può avere meno calorie di un piatto di riso in bianco. Assolutamente sì, se viene cucinata però con metodo scientifico. Non lo dico io, lo dicono appunto gli scienziati, che il metodo di cottura, il modo in cui si cucinano gli alimenti fa cambiare appunto le proprietà caloriche ed energetiche degli alimenti stessi. Ovviamente i metodi sono tanti, si passa dalla conservazione agli abbinamenti tra cibi, al modo appunto in cui vengono cucinati, e questo è quello che ci dice la medicina culinaria, disciplina in cui la ricerca clinica va a braccetto con il piacere della tavola. La soluzione è sostanzialmente, per abbassare le calorie, riformulare scientificamente i piatti, quindi cambiando dosi, proporzioni, abbinamenti e metodi di cottura con cui si possono appunto cucinare delle pietanze che altrimenti sarebbero considerate poco salutari. Il caso più evidente appunto è quello della frittura. Friggere non riduce molto i nutrienti perché il tempo di cottura è breve e perché la pellicola croccante esterna protegge il cibo dal contatto con acqua e ossigeno. In questo modo la vitamina C e quelle del gruppo B diminuiscono del 20% e i grassi buoni omega 3 si mantengono per il 70-80%. La frittura però fa male se assorbe troppo grasso e se si producono contaminanti cancerogeni. Altra cosa invece appunto è anche la panatura, quindi che cosa si utilizza per fare la panatura, quant'è la proporzione con il resto del cibo. Insomma, informatevi sulla medicina culinaria, perché così vi potrete mangiare un bel piatto di parmigiana senza troppe recriminazioni, senza ingrassare troppo anche.

Amiche e amici all'ascolto, è arrivato il momento dei saluti, che è un po' particolare perché è un saluto non solo di termine di stagione, ma anche di termine della mia permanenza qui su Web Radio Network, in cui sono stata benissimo per 3 anni. Infatti ringrazio tutta la direzione, tutti gli editori, il direttore artistico, insomma tutti coloro all'interno della squadra che mi hanno accolta e mi hanno fatto sentire come in famiglia. Io sarò molto impegnata per la prossima stagione in attività teatrali, per essendo io un'attrice oltre che una speaker radiofonica, per cui prossimamente, magari in futuro, mi sentirete su altre frequenze. Io sarò ben lieta di tornare a tenervi compagnia con la mia voce. Nel frattempo vi ringrazio di tutto cuore per avermi dato ascolto in questi 3 anni di mia permanenza, sia qui in Solita Nota che nelle altre trasmissioni. E che dire, un abbraccio a tutti, buona vita, buona musica, continuate ad ascoltare la radio perché la radio fa bene al cuore. Un bacione a tutti da Laura Carroccio.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Che male.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole su gran parte delle strade e autostrade della Regione. Cambiamo argomento e passiamo agli eventi nella capitale. Per i concerti in programma al Circo Massimo, oggi e domani domenica 7 giugno, attive limitazioni al traffico nelle vie della zona, come via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca e via dell'Ara Massima di Ercole. Le limitazioni resteranno in vigore fino alla mattinata di lunedì 8 giugno. Inoltre, oggi e domani sulla metro B, dalle ore 22 fino a fine servizio, sarà chiusa la fermata Circo Massimo. Si raccomanda di prestare attenzione alla segnale dica sul posto e di valutare percorsi alternativi. Per il trasporto ferroviario, sulla ferrovia Roma-Viterbo dal 9 giugno entra in vigore l'orario estivo. Nello specifico, sulla tratta urbana, sono state posticipate al 9 giugno le modifiche al servizio per i lavori di consolidamento al Ponte Tevere e gli interventi alla sottostazione di Tor di Quinto. Dal 9 giugno al 9 agosto, interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte, attivo servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Daniele Sirio, Astral Infomobilità, al momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
4: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
6: Sono le 10 e 2 minuti.
1: URL Radio.

0: No, guarda, io te lo dico qua, sì? Ma una pizza, c'è una pizza che fa spavento da quanto è buona, no? Ma tu non puoi capire. Sì. Quindi, secondo me, un assaggino sarebbe da fare. Perché
1: scusate, ragazzi, siete comodi, vi state facendo gli affari vostri. La pizza è buona, non è buona?
0: Beh, però è buona, scusa, c'è una
1: pizzeria. Vergognosi. Avete salutato gli ascoltatori?
0: No, infatti no.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Dov'è che siamo che c'è sta pizza tanto buona? Ah, se sapeste la storia della mia famiglia.
0: Eppure con la pizza, mo, basta, però. Raccontacela, scusa.
2: Prima poi ce la racconterà o...
0: Non lo so.
1: Ma tu vuoi la pizza?
2: Eccoli.
1: Una pizza.
0: Vabbè.
1: Ma dove siamo? Siamo a Napoli?
0: No, siamo a Vallebona, provincia di Imperia. Questo è uno degli ultimi viaggi che facciamo, ragazzi.
2: La betta è triste.
0: Ma chi se ne frega, quella la buttiamo in una pressa, tanto ha finito la sua stagione.
1: La betta è triste, noi meno. Un po' di musica e poi vi raccontiamo tutto su Vallebona.

0: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, ed io rimango solo.
1: E sarà meglio.
2: E solo devi rimanere. Walter, andiamo a farci in santa pace l'ultimo viaggio.
1: Non lo spingo giù da una scarpata, cioè, ma si può sta cosa? Ma che è sta?
0: È così, era carino l'ultima puntata.
1: Ma tutta sta melanconia, ma su, ma per favore.
2: Basta, invece siamo in un posto magnifico, siamo a Vallebona. Walter, che mi dici di questo borgo interessantissimo?
1: Intanto un'opera interessante da vedere è la chiesa di San Lorenzo. Ma lo sapevate che non è sempre stata qua?
2: No, sei spostata?
3: Ma da sola?
1: Certo, come no, c'hai i piedi.
3: Vabbè.
1: No, è stata costruita nell'anno 1000 con l'aiuto dei benedettini. È stata, la parrocchiale è stata edificata sopra un antico sito pagano. Ci sono sempre un po' queste leggende del sito pagano prima.
2: E l'energia dei luoghi che si ripropone anche nei diversi culti.
1: Esatto. Praticamente la tribù degli Intimili, scusate ma due i non saprei come leggerle, se no, adorava niente proprio di meno che la dea Diana.
0: Oh, magnifico, ma entriamo però. E veniamo accolti da uno splendore barocco che vi lascerà completamente a bocca aperta, come nella mia canzone di prima. Ristrutturato.
2: Quella ci ha lasciato a bocca storta, per la verità.
1: Abbastanza.
0: Non sono mica stonato, però dai.
1: No.
0: Ma vabbè. Tra il XVII e il XVIII secolo le maestranze locali hanno creato un vero gioiello dove la luce gioca tra gli stucchi, gli altari, perfettamente conservati nel tempo.
2: E sapete che anche il FAI è intervenuto per ristrutturare una statua lignea che è presente qui. Walter, aiutami, com'è che si chiama più la statua?
0: La Madonna del Bambino, direi.
1: Sì, bravo, quella.
2: Sì, sì, sì, la Madonna col Bambino. E dopo questa bellissima statua, sentiamo un po' di musica. No, Giuliano, un po' di musica buona.
1: Quella,
2: e poi
1: esatto.
2: Ci rivediamo.
0: Che cattivi.

0: dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot. Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: Vi stiamo portando, cari ascoltatori, nel cuore del Val Borghetto. Siamo nell'Imperiese e scopriamo questo vero gioiello di fede e storia. Sto parlando dell'oratorio dei disciplinanti bianchi di Vallebona, appunto. È stato edificato tra il 1618 e il 1625.
1: Quando Giuliano andava alle scuole elementari.
0: Esatto, no, facevo l'asilo. È un simbolo della devozione ligure, nato dalla confraternita che già nel 1490 assisteva a malati e poveri, quindi insomma degno di tutto rispetto. Trovate questo scrigno artistico dedicato alla Natività di Maria proprio in Agrilla, che fa parte del nucleo storico di Vallebona.
2: Certo che entrare qua dentro è come fare un tuffo in pieno barocco, ragazzi. Ci sono interni con degli stucchi davvero ricchi e una affascinante pala d'altare. Bianca, prendi la pala che
1: prendi
2: la diamo
1: la
2: sulla
1: pala.
2: Schiena.
1: C'ho un'idea anch'io su questa pala.
2: Se ricomincia a cantare possiamo usarla per questo.
1: Ma no, ma questa si rompe. Prendiamone una proprio un badile da qualche fascia.
0: La testa dura, ve lo dico.
2: Vabbè, questa in effetti è dedicata alla Natività della Vergine, sarebbe anche

0: Sardegna, sembra quasi il Ku Klux Klan. Un luogo che, nonostante il passare dei secoli, davvero conserva intatto il suo fascino spirituale.
1: Ah, fantastico. Beh, chiudiamo con questa curiosità. O ve lo diciamo dopo? Magari con un po' di musica, eh?
2: Ecco, ci rilassiamo un attimo. Bravo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Abbiamo ancora una curiosità su questa confraternita, perché a un certo punto il vescovo obbligò questi confratelli a cambiare abito. Niente più cappuccio bianco,
1: meno male.
0: Fastidio, ma mantello di damasco rosso bordato d'oro per seguire le severe regole di San Carlo Borromeo.
2: Ma molto utile per curare gli ammalati, il mantello rosso damascato col bordo d'oro, stavano comodissimi sti poveretti. Mi immagino la pulizia.
0: Però erano eleganti.
1: Sì, ho capito, eleganti. Però sembra quelli di una setta, ma dai, ti prego. Ma non c'era un altro colore da potergli mettere?
0: No.
1: Vabbè.
2: E che col verde ti saresti sentito più tranquillo?
1: Ma sì, in effetti il verde è speranza, è come dire, rilassa, quindi sì, perché no?
2: Andiamo avanti.
1: Vabbè, sentite, comunque Vallebona non è solo famosa per tutte queste cose, ma e quindi neanche solo per l'olio. Qui la storia non si legge, si tocca.
2: Ah, pensavo si tocca nel carruggio, quello di ieri, di 53.
1: Ancora questa cosa.
2: Della settimana scorsa, scusa.
0: Beh. È rimasta impressa.
1: Sì.
2: Ma sentite, ho sentito parlare delle auge. Ma che sono ste auge?
1: Chi? Auge. Beh, giù. Le auge.
0: Ne parlano tutti, sono...
1: Ma cosa? Di che cosa?
0: Ma come, Walter? Non lo sai, sono le antiche decime risalenti addirittura al XII secolo, quando il borgo era sotto il controllo dei conti di Ventimiglia.
2: Questo sempre l'hai trovato nella guida turistica, quello che ti sei mangiato.
0: Cioè. Quello che ho mangiato, sì, è rimasto
1: le...
0: lì.
1: Auge. Sì. Impronunciabile sta cosa, ma...
0: La pronuncia, banca, vai...
2: No, non lo voglio dire più, basta, mi è venuta l'antipatia.
1: Comunque, Leo,
2: quando ho saputo che erano decime, ovvero sia imposte, mi è passata la voglia di ripeterlo.
1: Vabbè, dai, però è un nome carino.
0: Sì, però se passate da quelle parti, perdetevi tra la parrocchiale di San Lorenzo e i Carugi.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

0: E una cosa meravigliosa di questo borgo di Vallebona è la Loggia dell'Aria. Senti, già solo il nome ti apre l'anima direttamente, anche perché c'è un bel profumo di mimosa in questo posto. Che meraviglia!
1: Che meraviglia!
0: E questa loggia invece è tutta elegante, ha un'arcata sospesa. Quindi, a parte il panorama che già è meraviglioso, anche l'architettura offre una vista veramente interessante. E respirate la mimosa, ragazzi,
1: Che mi viene da starnutire, sono allergico.
0: Che è finito il romanticismo, starnutisce Walter, se ne scende pure la loggia.
2: Ha fatto cadere tutto.
1: Vabbè, ma
2: comunque,
1: come siete?
2: Comunque dobbiamo dire che la loggia fa parte di un progetto chiamato proprio Vallebona, il borgo dei cinque elementi. Eh sì, qui tra le pietre secolari si ascolta il racconto della tradizionale tragedia, la suggestiva rappresentazione della Settimana Santa. È un'atmosfera che trasporta indietro nel tempo tra arte sacra, architetture rurali che sanno veramente incantare.
1: Ma voi lo sapete per chi è stata concepita la Loggia dell'Aria?
0: No.
1: È per il riposo, ma non degli esseri umani, il riposo del vento.
2: C'entrava qualcosa col vento, sì.
0: Così se il vento si vuole fermare dentro la loggia, mi stai dicendo questo?
1: Sì, bravissima, sì, troverebbe un luogo in cui riposarsi. E quindi potrebbe essere trasformata la folata di vento in un'esperienza poetica.
2: Mi fa il poeta, hai capito?
1: Visto,
0: tu non cantare, Giuliano, lui non starnutisce, tu non canti. E noi sapete che facciamo?
2: Sì.
0: Vi propongo un po' di musica di quella buona, però.
1: Bravo.
0: E poi ci riprendiamo la linea per concludere su Vallebona.

0: A Vallebona non si sente solo il profumo di mimosa, ma anche quello dell'arancio amaro, pazzesco.
1: Ah, buonissimo.
0: Dovete sapere che non è una semplice pianta, ma un vero culto che risale al 1856, ripreso coraggiosamente dal presidio Slow Food. Immaginate dei terrazzamenti liguri che si tuffano nel blu.
1: Che meraviglia.
2: Ma veramente, non, tu non ti vuoi tuffare oggi da qua sopra fino al blu? Che noi risolveremo anche il problema della chiusura di questa puntata.
0: Ma sono più chilometri che mi volete,
2: secondo te, perché
0: ho capito,
2: lo dico?
0: Ho capito.
1: Vabbè, comunque Giuliano stava parlando del profumo che si sente ancora della vecchia distilleria dei Guglielmi, il cuore pulsante proprio di questa tradizione, dove da ben 7 generazioni si distilla il citrus Aurantium, ovvero l'arancio amaro. Pensate che l'acqua dei fiori di arancio amaro, detta anche acqua desciura, ho detto bene Giuliano?
0: Bravo.
1: Nascono da un processo artigianale prezioso e sono usati per fare dei dolci che sono da urlo.
0: Comunque veramente una ricetta meravigliosa, come meravigliosa è quella delle bugie locali. Mamma mia, caro, mangiamo.
2: Abbiamo
1: finalmente, finalmente, io non l'ho più detto perché tanto mi dite di tutte le cose.
0: Appunto, ti vengo incontro.
1: Oh, grazie, perché un po' di fame durante queste passeggiate.
2: Ma sapete
1: viene.
2: Che questa fame, poi mangiare tanti dolci, vi porta a fare la fine dei bambini, che tanto tempo fa a Carnevale mangiavano i dolci e poi gli veniva un bel mal di pancia perché ne mangiavano troppi. E c'era questo rimedio naturale della nonna per i mal di pancia e che prevedeva proprio ingerire quest'acqua di fiori d'arancia amaro.
0: Beh, a questo punto l'antidoto l'abbiamo trovato, quindi possiamo mangiare e salutare tutti i nostri ascoltatori.
1: Benissimo, non perdete la puntata di domani perché è la puntata conclusiva di tutto il nostro viaggio e sarà una puntata speciale.
2: Per ora una buonissima giornata. Ciao!
1: Ciao ciao! Ciao. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra la diramazione Roma Sud e l'Ardeatina e più avanti si rallenta tra Flaminia e Salaria. Sul tratto urbano della Roma Teramo rallentamenti per traffico intenso tra Portunaccio e la tangenziale est verso quest'ultima. Andiamo sulla statale Aurelia, code tra Torre in Pietra e Palidoro verso Civitavecchia. Ci spostiamo sulla Pontina, anche qui rallentamenti all'altezza del raccordo anulare e più avanti tra Spinaceto e Castel di Decima, nei due casi verso Latina. Cambiamo argomento e passiamo agli eventi nella capitale. Per i concerti in programma al Circo Massimo oggi e domani, domenica 7 giugno, attive limitazioni a traffico nelle vie della zona come via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca e via della Ramassima di Ercole. Le limitazioni restano in vigore fino alla mattina di lunedì 8 giugno. Inoltre, oggi e domani sulla metro B dalle ore 22 fino a fine servizio sarà chiusa la stazione Circo Massimo. Si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica sul posto e di valutare percorsi alternativi. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.

nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 6 di giugno, il primo sabato di questo giugno 2026. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri ed è anche uno di quei sabati, forse il primo ufficialmente, in cui gli italiani, dove hanno la possibilità, andranno al mare oppure a fare un picnic sul lago o troveranno qualche luogo di refrigerio. Questa è l'ora interamente dedicata all'Italia e al nostro bel paese. Tra poco si torna indietro nel tempo, perché sì, sta arrivando l'estate italiana e siamo un po' nostalgici, quindi arriva un po' di nostalgia italiana, si va anche in tavola, ma torna anche l'agenda con i compleanni, il santo del giorno, perché vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, magari nella vostra cerchia stretta, e poi terminiamo con il proverbio di questo 6 giugno 2026, quindi restate con noi perché si parte a Verdi.

0: Arriviamo all'ultima agenda di questa settimana, sabato 6 di giugno. Ciao a tutti cari amici, io sono sempre con voi, Francesca Romana, come torna anche la nostra Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: Buon sabato e cominciamo con l'agenda. Quindi andiamo a vedere le date più importanti nella storia d'Italia in questo 6 di giugno.
1: Sì, perché nel 1933 si inaugura il primo drive-in, quindi il primo cinema all'aperto. Nel 1944 invece lo sbarco in Normandia da parte delle truppe alleate, un evento che ha cambiato le sorti della Seconda Guerra Mondiale.
0: E quindi, diciamo, evidentemente anche del nostro paese in generale.
1: Esatto. Nel 1946 invece è stata la fondazione dell'NBA, la Lega Professionistica di Pallacanestro, e nel 1977 viene messo in commercio il primo personal computer Apple, e infine nel 2016 in Italia entrano in vigore le unioni civili.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi facciamo gli auguri a Arianna Errigo, schermitrice italiana, Marco Minniti, importante politico e parlamentare, e Stefano Braschi, ex arbitro di calcio internazionale e dirigente arbitrale.
0: Noi a Verdi, Bianchi e Rossi, anche nel sabato, vi ricordiamo a chi fare gli auguri di buon onomastico, quindi abbiamo dei santi del giorno.
1: Oggi è San Norberto, vescovo e fondatore dell'ordine dei premostratensi, protettore delle partorienti.
0: E poi ultimo, ma non meno importante,
1: il proverbio giugno bagnato, raccolto svuotato, proprio perché la pioggia in questo periodo potrebbe creare danni per le coltivazioni.

0: c'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Stop! I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Arrivano i messaggi primi di questo sabato, sapete come trovarci e beh, sapete anche dove trovarci. Noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, do il bentornato a Paola, ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao
0: e,
1: a tutti.
0: Abbiamo scelto i messaggi di Guido e di Valeria, giusto?
1: Esatto, con Valeria che ci dice: 10 anni fa le unioni civili in Italia, fu un giorno di grande festa e di diritti finalmente riconosciuti. Poi abbiamo Guido che dice: ricordare lo sbarco in Normandia oggi serve a non dimenticare mai quanto è costata la nostra libertà. Grazie per questo momento di storia.
0: Anche perché questa settimana abbiamo da poco superato il 2 giugno, che ricordiamo, non c'è bisogno di ricordarlo, però comunque festa della Repubblica, torniamo a quel 1946, quindi ricordiamo in questa settimana quanto sia importante la libertà del nostro paese dal punto di vista della Repubblica, ma anche dal punto di vista dell'espressione per quanto riguarda uomini, ma anche donne.

Siamo insieme nel sabato, nel fine settimana di verdi, bianchi e rossi, quando ci prende un po' di nostalgia. Torniamo indietro nel tempo, torniamo indietro anche alle estati italiane dagli anni 60 agli anni 2010, perché è il momento di un po' di nostalgia italiana. Quindi restate con noi perché viviamo insieme questo momento assieme a Paola qui a Verdi, Bianchi e Rossi. E a voi cosa manca dell'estate italiana del passato?

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: The more you feel it.

0: Nel nostro sabato insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi arriva il momento di essere un po' nostalgici, sì, perché secondo me sabato è un momento in cui ci fermiamo un po' dalla frenesia del lavoro settimanale e quindi ci fermiamo a riflettere. Do il bentornato a Paola, ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E oggi parliamo di cartoline, perché non esistono, cioè nel senso ci sono, ci le sono. Vendono, però chi è che manda una cartolina nel 2026 quando ci sono le foto su WhatsApp, sul telefono, su Instagram, che sono molto più veloci da mandare?
1: Esatto, una delle prime cose che invece si faceva in vacanza entrando in un negozio di souvenir era proprio scegliere la cartolina su cui puoi attaccare il francobollo e spedire, e negli anni 60-70 era quasi una tradizione. La prima cartolina con una forma simile a quella di oggi fu inviata dal servizio postale pubblico in Austria il 1 ottobre 1869, ma erano molto diverse perché non c'era nessuna immagine, soltanto l'indirizzo su un lato e il messaggio dall'altro.
0: E era anche un modo per dire: guarda, sono stato in questo posto e ti ho pensato.
1: E ti ho pensata, il romanticismo di altri tempi.
0: Che oggi.
1: E poi erano ovunque, perché poi le trovi attaccate al frigo, conservate nei cassetti, infilate nei libri, e anche aspettarle era un po' parte dell'emozione. Oggi si usano molto meno, però non sono morte davvero, devo dire, perché se ne fa un uso diverso, vengono viste come degli oggetti vintage, un po' di ricordi da collezionare. Infatti anch'io sinceramente le compro sempre, ma proprio per farne questo uso vintage, perché più che altro mi piace il retro, dove puoi mettere il messaggio, attaccare il francobollo.
0: E le invia qualcuno oppure le compri tenendole per te?
1: Le tengo per me.
0: Le tieni per me. Vedi, e allora rispetto al passato c'è una nostalgia che sentiamo oggi, perché se prima le inviavamo e mandavamo un messaggio a qualcuno, oggi forse le teniamo nel cassetto. Dovremo ricominciare a inviarle.
2: Verdi, bianchi e rossi. RN Radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili, ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
12: Sono le 12:02.
13: URL Radio.
14: Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.

URN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: sono arrivati i messaggi del sabato, cari amici, ben ritrovati. Ci sono io, Francesca Romana, c'è Paola.
1: Ciao a tutti.
0: Siamo tornati indietro nel tempo parlando un po' di cartoline, che purtroppo ad oggi nel 2026, con l'avvento della tecnologia, degli smartphone, dell'inviare delle foto anche da una parte all'altra del globo in tempo reale, e con questo le cartoline si sono un po' perse. Ma ci sono arrivati dei messaggi, uno da Paola, giusto?
1: Esatto, e l'altro da Valeria. Paola dice: mia nonna conserva ancora tutte le cartoline che le mandavamo in vacanza, sono bellissime da leggere ancora oggi. Immagino anche vedere magari le modifiche, la crescita anche della calligrafia.
0: Sì,
1: molto.
0: E anche ci sono tanti messaggi d'amore dietro, sì, queste cartoline.
1: Saluti.
0: Quando è l'ultima volta che hai inviato una cartolina?
1: Facciamo un 15 anni fa.
0: Sì,
1: me lo ricordo ancora quando lo sceglievamo con i miei genitori, però.
0: Farei un bel sondaggio tra, non dico i giovanissimissimi, però magari tra la Gen Z, perché millennials tanto quanto, la Gen Z secondo me forse l'ha inviata una volta,
1: sì,
0: due volte massimo,
1: poche,
0: una cartolina.
1: Poche. Confermo. E poi Valeria che dice: io ne ho ritrovata una del 1995 da Rimini dentro un vecchio libro di scuola. Mi ha fatto venire una nostalgia, ma è un ricordo che durerà per sempre.
0: Anche perché erano degli ottimi segnalibri le cartoline.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando URN Radio.
4: La tua radio.

Nostalgia Party, siamo sempre insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana Macri, questo è il sabato italiano che trascorriamo come sempre insieme. Spero che stiate trascorrendo al mare, in montagna, facendo una semplice passeggiata sia in città sia in mezzo al verde nel migliore dei modi questo sabato, quando tra poco si va in tavola. Restate qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati cari amici e come sempre, dulcis in fundo, insomma è una delle frasi secondo me più giuste da usare in questo caso. Parliamo di cibo. Do il bentornato a Paola. Ciao Paola.
1: Ciao Franci, ciao a tutti.
0: E oggi parliamo di pomodori, giusto?
1: Esatto.
0: Perché durante questo periodo si mettono praticamente ovunque, nell'insalata, nella pasta, per rendere anche il piatto un po' più leggero, più fresco.
1: Esatto, ma quando arrivò in Europa in realtà il pomodoro dalle Americhe fu bandito dalle tavole per almeno due secoli, perché i botanici notarono che apparteneva alla famiglia delle Solanacee, che era la stessa della belladonna, quindi una pianta utilizzata per i veleni.
0: E si temeva appunto che potesse esserci una familiarità, immagino, tra le due
1: cose. Esatto, sì, e infatti il pomodoro lo utilizzarono soltanto come una pianta ornamentale per fare mazzi di fiori, quindi nessuno osava toccarlo, tant'è che poi tra il 600 e il 700 alcuni nobili europei decisero di assaggiarlo e morirono davvero avvelenati. Però in questo momento infatti il pomodoro venne proprio ribattezzato la mela velenosa.
0: Ma poi avrebbero scoperto successivamente quanto non è velenosa e quanto è buona.
1: Esatto.
0: Quella che allora chiamavano mela velenosa.
1: Sì, e furono proprio i poveri, diciamo, un po' a riscoprirlo, perché il problema fu che i ricchi mangiavano nel peltro, quindi una lega metallica piena di piombo, invece i poveri non avevano piatti di metallo, mangiavano in ciotole di legno e terracotta, e quindi provarono questo pomodoro, non successe nulla ed era anzi delizioso, e quindi nacque così tra la gente comune il mito della salsa che condisce tutti i nostri piatti preferiti.
0: Dalla pasta alla pizza, noi il pomodoro praticamente in salsa oppure in forma incorporea, diciamo così, lo usiamo praticamente per tutto.

E finisce così questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre, cari amici, ringrazio anche Paola che è stata con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi iniziando una nuova settimana insieme. Buon weekend, buon sabato italiano e a lunedì, ciao! WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani sul sud del Libano. 21 i morti solo ieri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani uccisi anche uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un ufficiale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. Iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia alla famiglia reale che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della Capitale. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, nel programma anche l'inaugurazione, il 10, della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Polemica in Francia sul caso della giovane Lianna, 11 anni scomparsa. È ritrovata uccisa dopo una settimana di ricerche. Sotto accusa un uomo, padre di un'amica della vittima. A far infuriare sono le falle nel sistema giudiziario. L'uomo, che era stato denunciato per lo stupro di una minore, doveva essere ancora convocato dalla magistratura. Il presidente francese Macron bolla l'accaduto come inaccettabile. Il ministro della giustizia chiede scusa alla famiglia e al popolo francese. Dramma a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni è morto investito da un'auto mentre guidava la sua bici sulla provinciale 62. Ferito e trasportato in ospedale un amico diciottenne. È successo la notte scorsa intorno alle 3:30 al volante della vettura un 43enne originario di Napoli. Sul posto i carabinieri che hanno sequestrato i veicoli coinvolti. Calcio, il prossimo campionato di Serie A avrà inizio nel weekend del 22-23 agosto. L'Inter, campione d'Italia, debutterà a San Siro affrontando il Monza, mentre il Napoli, che ha chiuso la scorsa stagione al secondo posto, sarà ospite del Genoa. Spiccano Torino-Milan, Roma-Fiorentina, mentre il Como sarà di scena in casa Udinese. Juventus a Frosinone dal 20 settembre, sosta di 3 settimane per gli impegni della nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Sono le 13.
3: VRN Radio.
4: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
5: Numero 12.

0: Ciao e benvenuti all'ascolto di questo programma. Qui si parla di classifica dei brani più ascoltati, i primi 10, con un occhio anche alle future top 10 o anche alle passate, come canzone estiva di Annalisa, undicesimo posto, che è stata in top 10 per diverse settimane. Al 12° posto Sombre con Potential. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Mettetevi comodi con una bella bibita fresca. Sta iniziando Hit Time.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 11.
2: Quando

0: Al decimo posto l'ultima di Gabbani, Summer Funk, che ci riporta proprio a quell'estate come per magia. Al nono posto qualcuno deve averle detto che io amo la bossa nova e questa più che nova è nostra. Gaia si è fatta conoscere un paio di anni fa con Sesse Samba insieme a Tony F. Il brano è stato scritto dalla stessa Gaia e da Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. All'ottavo è invece Alfa a fare compagnia a Jovanotti con Buon Vento, una canzone che usa il mare come metafora della vita, raccontando partenze, cambi di rotta, tempeste interiori e il coraggio di andare avanti. È un augurio di libertà, vai, fidati, prendi il largo, anche quando non sai dove ti porterà il viaggio. Madonna, Sabrina Carpenter in settima posizione, sempre più nostalgiche e occhieggianti, a una Madonna che sembra celebrare il suo percorso di vita.
1: Hit Time! Hit Time! Numero 9.

0: your radio station.
1: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
4: Hit Time! Hit Time! Numero 7.

0: Al settimo posto Madonna e Sabrina Carpenter, la loro Runway. Il loro incontro è avvenuto in questo 2026, quando Madonna si è presentata al set di Sabrina Carpenter facendole una grossa sorpresa. Al sesto posto Sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari. Mi verrebbe da dire apologize, vabbè, basta. Questo brano momentaneamente non mi fa proprio impazzire. Sicuramente la leggerezza di questa canzone, l'abbiamo anche appurata, racconta problematiche più profonde. E comunque questa sì che è una canzone estiva, se vogliamo citare Annalisa. Al quinto posto American Girls di Harry Styles, ovvero perché i ragazzi sposano sempre più ragazze americane? Forse le connazionali, perché sono meno chiassose, più bon ton, perché un giorno qualcuno di loro ha detto niente sesso, siamo inglesi.
1: Kick Time, Kick Time, numero 6.

0: Al sesto posto i pinguini tattici nucleari, come abbiamo detto prima, sotto un vestito di leggerezza ci sono tematiche più profonde. Questo brano parla di incomunicabilità nelle relazioni usando una favola gotica piena di immagini dark, fantasmi e case abbandonate. Il titolo parrebbe banale se non fosse che ripete la stessa parola in tre lingue diverse. Non è semplicemente un dettaglio estetico, ma è il simbolo dei tentativi di comunicare che non arrivano mai veramente a destinazione. Al quinto posto, American Girls. Un tempo gli uomini preferivano le bionde, secondo un noto film. Se sono americane è meglio, ci suggerisce Harry Styles. Quarto posto, Runaway di Lady Gaga e Daci. Fonti ufficiali riferiscono di aver beccato a Milano Lady Gaga. Questo suggerisce una partecipazione al film Il Diavolo Veste Prada 2. Staremo a vedere se è vero. Ma sbirciamo il podio. Incollati al terzo posto e non si vogliono spostare, The Colors con Rolling Stones.
1: Hit Time numero 4.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità, il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 2.

0: Terzo posto, The Colors con Rolling Stones. Possiamo dire che Antonio Fior di Spino, meglio conosciuto come Stash, ha mangiato pane e musica sin da piccolo. Il padre aveva uno studio di registrazione nel quale bazzicava spesso Pino Daniele. Ha aperto concerti di artisti internazionali prima della fama, come Paolo Nutini, Heart's Gossip. Stash è anche un doppiatore, ha doppiato un personaggio nel film d'animazione Vivo nella versione italiana. Secondo posto al mio paese col trio Serena Blancale, Levante, Delia. Un brano che ci ha fatto innamorare subito per la sua grande energia, i colori e persino i profumi. E al primo posto sorprendiamoci con Buona Domenica di Saif, che sale velocemente. Anche questa canzone ha un velo dolce amaro per quest'artista che si sta dando veramente da fare. Ancora non ci siamo dimenticati di Tu Mi Piaci, che già a questo motivo ci monopolizza la mente. Primo posto, Saif, Buona Domenica.
1: Hit Time! Hit Time! Numero 1.

0: domenica.
1: Andiamo con l'epilogo. 10º posto, Summer Funk di Francesco Gabbani. 9º posto, Bossa Nostra di Gaia. 8º posto, Buon Vento, Jovanotti e Alfa. 7º posto, Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. 6º posto, Sorry, Scusa, Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari. 5º posto, American Girls di Harry Styles. Al 4º posto, Runway, Lady Gaga e Deci. 3º posto, The Colors con la loro Rolling Stones. 2º posto, Al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia. E al 1º posto, Saif con Buona Domenica. Vi siete divertiti? Io tantissimo. Questa era la puntata di fine stagione, ma la classifica non vi lascia, perché avremo modo di tenervela aggiornata anche se io sarò in una remota spiaggia del nostro bel mare. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Restate con noi, VRN Radio non vi lascia mai. Ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con l'autostrada 1 Roma-Napoli, rimosso l'incidente avvenuto in precedenza, traffico al momento scorrevole tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Sulla direttrice Roma-Firenze segnaliamo un altro incidente tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze, al momento non causa code, prestare attenzione. Sul tratto urbano della Roma Teramo rallentamenti per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est verso quest'ultima. Sulla Laurentina, risolto l'incidente avvenuto in precedenza, la circolazione al momento risulta scorrevole tra raccordo anulare e la rotonda per via di Castel di Leva verso quest'ultima. Cambiamo argomento con il trasporto ferroviario. Sulla ferrovia Roma-Viterbo dal 9 giugno entra in vigore l'orario estivo. Nello specifico, sulla tratta urbana, sono state posticipate al 9 giugno le modifiche al servizio per i lavori di consolidamento al Ponte Tevere e gli interventi alla sottostazione di Tor di Quinto. Dal 9 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte, attivo servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.
0: VRN Radio.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon sabato. Oggi, come ogni sabato, ci dedichiamo al meglio del peggio, vogliamo dire,
1: sì,
0: del peggio.
1: Dai, sì. Il peggio del meglio.
0: Il peggio del meglio della settimana, sì. Ok? Beh, è stata una bella settimana, devo dire.
1: Molto bella, molto intensa, anche molto calda. Però, vabbè, qui abbiamo un po' di aria condizionata. Comunque, ciao Ale.
0: Ciao Alo. Hai ragione,
1: per...
0: non ti ho nemmeno salutato.
1: No, non è per quello.
0: È caldo.
1: Mi andava di salutarti, Ale.
0: Va bene. Ciao Alo.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Sto molto bene, tu?
0: Molto bene, grazie.
1: Io domani vado al mare.
0: Vai a mare.
1: Lo volevo comunicare.
0: Vabbè.
1: Comincio ad andare al mare.
0: Ma mi stai invitando?
1: No, però se vuoi ti invito.
0: Ma no, bravo.
1: Scherzo, certo. Ma tu, Ale, sei sempre invitata in tutte le cose che faccio.
0: Io non ho bisogno di invito, vero?
1: Esatto.
0: Io arrivo
1: tu puoi imbucarti.
0: Ah,
1: non imbucarti,
0: mi imbuco tra te e la tua compagna. Mi metto con l'asciugamano,
1: sì,
0: in mezzo.
1: Sì, anche perché poi partiamo in due, poi finiamo in 18, quindi vieni.
0: Che detta così. Vabbè,
1: bene,
0: facciamo,
1: sì,
0: una bella cosa. Riprendiamo quel momento in cui durante la settimana,
1: sì,
0: se non sbaglio martedì, non ricordo
1: martedì,
0: bene.
1: Martedì, martedì.
0: Ci hai portato la tua storia mai raccontata.
1: Eh beh, sì, il mio famoso amico che mi porta i dossier di cui non conosco il volto, la mia fonte anonima.
0: Cioè, hai deciso che ha un impermeabile e un cappello.
1: Sì, sì, sì, da pervertito, e mi ha portato il documento in cui mi raccontava che Frida Kahlo ha inventato il primo selfie della storia.
2: Baby.

0: pronti, prontissimi con la storia mai raccontata. Le fonti che diciamo consegnano questi documenti segreti di notte al nostro Alo.
1: Cappotto cachi, cappello esatto. chinato sugli occhi.
0: Documenti
1: infatti
0: che ti fanno solo dire wow.
1: Wow, perché non ho mai visto la mia fonte in faccia, quindi non so se nemmeno se è un uomo o una donna. Dalle mani mi pare sia un uomo, però sai che ne so.
0: Al giorno d'oggi non si può sapere.
1: Esatto.
0: E parliamo di Frida Kahlo.
1: Sì, vi sto per raccontare, cari amici e amiche del comedy, una storia che i critici d'arte non hanno mai voluto ammettere. Perché Frida Kahlo, sappiamo, che ha rivoluzionato la pittura, ma non solo, perché ha inventato il selfie.
0: Ma pensa.
1: Ovviamente senza telefono, senza fotocamera, senza neanche sapere che un giorno la gente l'avrebbe fatto al proprio pranzo, alla propria cena, in qualsiasi contesto possibile in cui puoi fare un selfie. Qual era il problema di Frida? Come si è arrivati a questo?
0: Tra i vari che aveva, poverina.
1: C'aveva insomma la storia, film bellissimo tra l'altro con Salma Hayek, se non l'avete visto guardate.
0: Ci sono anche documentari su Frida molto
1: bellissimo.
0: Interessanti.
1: Personaggio incredibile. Comunque Frida aveva un talento enorme, ma un piccolo difetto. Non si fidava di nessuno quando si trattava di ritrarla. Ogni volta che un pittore provava a farle un ritratto, lei diceva, no aspetta, non sono così. No, aspetta, io non ho quella faccia. No, aspetta, io mi vedo diversa. E un giorno esclama, basta, me lo faccio da sola.
0: Brava.
1: E Frida quindi prende uno specchio, lo appende sopra il letto, si guarda e inizia a dipingere. E questo tecnicamente è il primo selfie della storia.
0: Beh, in effetti è vero.
1: Solo che ci ha messo 3 settimane. E senza applicare filtri. Il filtro bellezza naturale era lei e il filtro drammatico pure. Aveva entrambi i filtri.
0: Sì.
1: Un giorno un amico entra nel suo studio e le chiede, Frida, perché ti stai dipingendo ancora? E lei, perché nessuno mi vede come mi vedo io. E quanto ci metterai, fa l'amico? E lei, il tempo necessario per essere me stessa.
0: Wow, che risposta!
1: Instagram, prendete appunti.
0: Hai capito, sì.
1: E come si è diffusa questa invenzione? È che le altre artiste hanno iniziato a copiarla. Quindi Georgia O'Keeffe inventa il selfie floreale. Tamara Dlomchka, il selfie glamour.
0: Ma chi sono queste?
1: Tutte grandi artiste.
0: Io conosco solo Artemisia Gentileschi.
1: Artemisia Gentileschi, il selfie drammatico.
0: Tra l'altro Artemisia Gentileschi, scusate, piccola pillola di storia vera.
1: Sì.
0: Mi sa che è la prima pittrice affermata della storia donna.
1: Ah, probabile.
0: Sì.
1: E quindi inizia l'autoritratto compulsivo, inizia una nuova fase, senza ring light, senza storage, senza rifai che non mi piaccio, botta secca, insomma, quello che veniva.
0: Sì.
1: Frida quindi non ha mai saputo, ovviamente non lo poteva sapere, che un giorno il mondo avrebbe fatto selfie ovunque, in bagno, in ascensore, in palestra, al funerale del gatto. Però aveva capito una cosa fondamentale, che raccontarsi da soli è un atto di libertà.
0: Verissimo.
1: Questa è una cosa molto vera, che tu decidi come vuoi apparire. E questa quindi era la storia mai raccontata di Frida Kahlo e del primo selfie della storia. Una donna, lo sappiamo, avanti di decenni e soprattutto perfettamente consapevole del proprio volto.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: La storia mai raccontata di Frida Kahlo, grazie ai documenti importantissimi e segretissimi del nostro Alo. Frida Kahlo, ci hai mai pensato?
1: Non ci avevo pensato. Pensa, nel dirlo, mentre dicevi Alo, ho detto, oh cavolo.
0: Frida Kahlo.
1: Potrei essere imparentato con Frida. Frida Kahlo.
0: Frida Kahlo, andiamo ai messaggi, va che è meglio.
1: Che forse è meglio, andiamo da Giulia. Ciao Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Io mi sento molto Frida. Ogni volta che provo a farmi un selfie, ne faccio 20 e in nessuno sembro io. Alla fine rinuncio e dico, mi dipingo. Peccato che non so disegnare nemmeno un fiore. Che poi che scelta è? Non mi so fare un selfie, quindi mi dipingo. Così. Lo sai che io ad esempio non mi saprei mai dipingere. A me è facile, faccio un tondo, uno zero.
0: Sai che c'è tutta una teoria di, che riguarda anche la voce. Noi sentiamo come sentiamo noi,
1: sì,
0: la nostra voce,
1: vero.
0: Non è come
1: vero. Come arriva
0: altri,
1: agli altri, certo.
0: E non è neanche come la sentiamo registrata, perché poi cambia in effetti dall'orecchio umano. Quindi non sentiremo mai la nostra voce, a meno che non lo so, facciamo una seduta spiritica, andiamo nel corpo
1: ma
0: di un altro.
1: Per carità di Dio,
0: e
1: non lo farò
0: cosa,
1: mai.
0: La percezione che abbiamo di noi del viso non è come quella che può avere una persona che ci guarda da fuori.
1: Ad esempio, io ho la percezione di essere il sosia di Brad Pitt, ma non vedo questo feedback nelle donne del mondo.
0: Stolte, cioè, ma sono le donne che hanno un problema.
1: No, oppure guardatemi meglio, scrutatemi.
0: E vabbè, andiamo all'altro messaggio.
1: Forse
0: che
1: è meglio. Andiamo da Alberto. Ciao Albe, dopo aver sentito la storia di Frida, ho provato a fare un autoritratto allo specchio. Risultato: sembravo mio zio. Ho capito perché lei ci metteva settimane, era l'unico modo per venire bene. Vabbè, comunque ci vuole un po' per disegnarsi. Poi non è l'unica che ha fatto un famoso autoritratto, c'era Van Gogh,
0: sì,
1: che si era autoritratto,
0: sempre,
1: ci sono vari, vari artisti che si ritrattavano, non so se si
0: dire. Si dirà sicuramente così. Comunque sono molto curiosa, ti prego, mi fai un favore, peccato
1: Dimmi.
0: Che non siamo in radiovisione. Fai un disegnino di te stesso domani e me lo porti?
1: Va bene. te lo porto e basta che te lo attacchi qui al vetro.
0: Certo, ovvio.

0: E continuiamo questo best of della settimana in questo sabato insieme qui al Comedy Radio Show con il Gengis Khan dei roditori. Te sì. lo ricordi, caro Alo?
1: È il Trombador.
0: Lunedì abbiamo introdotto questa nuova rubrica di curiosità dal mondo animale. Spesso sono curiosità che riguardano
1: il sesso.
0: About sex.
1: Qui il
0: let's
1: love.
0: Talk
1: love.
0: About sex.
1: Qui è let's talk about over sex.
0: Over
1: perché
0: sex.
1: Poi capirete perché.
0: Eh sì, quindi tra poco Gengis Khan, il roditore matto. Come lo vogliamo chiamare?
1: Pazzerello tromberello.
0: Pazzerello tromberello.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: Arriva la rubrica Curiosità dal mondo animale. Quest'oggi il titolo è Gengis Khan dei roditori. Chi è questo Gengis Khan dei roditori?
1: È un tiranno, quindi un vandalo.
0: No, c'è una motivazione un po' più, diciamo, animale, appunto. Allora, intanto nel Regno Unito è successa questa cosa che è talmente assurda che sembra quasi una leggenda da, appunto, da cartone animato, da libro, ma è tutto vero, giuro. Tutto ruota attorno a questo criceto di nome Randy.
1: Carino.
0: Che è diventato famoso.
1: Carino, Randy il cricetino.
0: Randy il cricetino, che però è stato soprannominato il Gengis Khan dai roditori. E il paragone non è né storico né, insomma, bellico, ma serve a rendere l'idea del caos che è riuscito a creare. Praticamente lui è riuscito a intrufolarsi in un'area del rifugio dove si trovavano solo esemplari femmine. È rimasto per settimane senza che nessuno se ne accorgesse. E il problema è che i criceti si riproducono molto velocemente, no? Quindi in poco tempo la situazione è sfuggita di mano. Praticamente all'inizio lo staff ha notato solo qualche gravidanza isolata e niente di strano, quindi.
1: Però solo femmine.
0: Poi a un certo punto i numeri hanno iniziato a salire in modo troppo evidente, quindi troppe cucciolate tutte insieme in un periodo troppo ravvicinato per essere una coincidenza. E a quel punto la verità è diventata chiara. Sono andati a cercare bene, hanno scovato Randy, che era stato l'unico maschio presente nell'area per tutto quel tempo.
1: Ma pensa
0: che le ha ingravidate tutte.
1: Quindi praticamente ha ingravidato, fai conto, un centinaio di cricetine.
0: Sì, esatto.
1: Ma perché Gengis Khan? Io non lo sapevo. Io pensavo che fosse uno che andava lì, tagliava teste, conquistava.
0: Allora, in realtà è il paragone più perché era uno che faceva del caos.
1: Ah, per quello. Pensavo che Gengis Khan avesse popolato, non so, ripopolato
0: però
1: l'Asia.
0: Potremmo informarci, magari gli dava dentro.
1: Beh, sai che c'è, sappiamo. Quello ha combattuto. Gengis Khan è stato uno dei più grandi conquistatori, tiranni, non so come definirlo. Magari una volta conquistato un popolo festeggiava.
0: Conquistava anche le donne.
1: Ingravidando, non lo so.
0: Comunque, il risultato è stato veramente un vero boom demografico nel rifugio, con decine di nuovi cricetti in arrivo nel giro di poche settimane. Una situazione difficile poi da gestire, perché insomma bisogna anche poi prendersene cura, ma anche così incredibile da diventare poi ovviamente una storia virale sul web. E alla fine Randy è passato alla storia non per la fuga o per il comportamento, ma per aver lasciato dietro di sé una popolazione in piena espansione. Bravo Randy.
1: Ma bravo Randy Khan.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
10: Sono le 14 e 59 minuti.
11: VRN Radio.
12: The Comedy Radio.

0: rubrica Curiosità dal mondo animale abbiamo parlato di questo cricetino di nome Randy, rinominato il Gengis Khan dei roditori, che ha praticamente messo incinta,
1: copulato
0: con tutte,
1: certo,
0: le femmine del rifugio, dando vita a un vero boom demografico e diventando virale sul web. Ci siamo chiesti, Gengis Khan era uno che gli dava del brutto?
1: Mi sono informato
0: fuori onda
1: e pare che il buon Gengis, sì, avesse oltre 500 mogli.
0: Ah, vedi, allora
1: la prima
0: c'era,
1: ce n'era una, la prima è partito da una,
0: certo.
1: La più importante, che era Borte,
0: sì,
1: è il nome. E poi centinaia di mogli secondari.
0: La famosa Borte in Khan.
1: E centinaia di mogli secondari o concubine. Perché lui erano prigionieri di guerra, molte donne.
0: Certo.
1: E quindi erano, insomma, nascevano come risvolto politico e militare delle sue conquiste. Quindi figlie.
0: Ma in realtà lui andava a conquistare apposta solo per le donne.
1: Ma certo, diceva: come mai, Gengis, hai voluto conquistare praticamente tutta l'Asia? Perché volevo
0: copulare. Le asiatiche.
1: Perché vedi quanto sono dolce, che non ho usato termini. Perché noi ci piace la donna asiatica.
0: Volevo copulare, sì.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque, storia molto particolare, che ha attirato la vostra attenzione. Ci avete scritto, per esempio, Luca dice: Randy è andato in silenzio e ha lasciato il rifugio con una legacy degna di un impero. Altro che ospite, lui è proprio un fondatore. Giulia invece dice: lo staff, Giulia si immedesima,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: E scrive, ha fatto proprio un copione,
1: sì.
0: Lo staff, due punti, qualcosa non torna. Randy, modalità multitasking attivata.
1: Grande.
0: In effetti.
1: Che poi non c'è un numero di queste cricetine.
0: No, c'è scritto decine di parti.
1: Decine.
0: Però dipende, cioè se fossero un rifugio di 100 criceti, decine di parti, comunque siamo
1: comunque
0: una percentuale alta.
1: Non c'è scritto centinaia, c'è scritto decine, quindi potrebbe arrivare anche a 80-90. Comunque, bravo,
0: capito,
1: Randy, ti
0: bravo.
1: Stringo la zampetta. Bravo Randy.
0: Poi concludiamo con Marco che dice: questo non è un criceto, è un aggiornamento software che ha creato più bug del previsto. Beh, sì, Marco si è concentrato sul bug dello staff, che a un certo punto non capiva più da dove nascessero sti cricetini. Sì, ha buggato lo staff.
1: Che poi, scusa, adesso
0: ha buggato più le cricetine.
1: Sì, ma anche tu, staff, no? Se è un accampamento, com'è che un rifugio dove ci sono solo cricete, ma tu alla prima criceta incinta ti dovrebbe venire
0: allora,
1: un dubbio.
0: Allora, no, secondo me c'erano sia criceti che cricete, da quello che ho capito, però separati.
1: Ah, ok.
0: Però è anche probabile che non vengono separati tutti nello stesso momento, quindi alcune cricete è normale che abbiano una gravidanza che magari è stata concepita
1: prima della
0: separazione.
1: E invece il buon Randy.
0: E invece in quel momento, a un certo punto, è stato un boom. Giustamente, ma io mi sono immaginata un'altra cosa. Immaginati i membri dello staff che prendono i criceti uno per uno e li controllano.
1: Ah, certo,
0: chi c'ha il pistolino
1: girano.
0: Di voi?
1: Tu di là, pistolino di là, pistolina di qua.
0: Chi è stata la colpa?

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: E dopo il Gengis Khan dei roditori, da cui dovremmo tutti imparare un po' di più, tra poco torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Abbiamo ripescato in questa puntata del best of le traduzioni in siciliano.
1: Bello,
0: e
1: sì.
0: E anche qua,
1: sì,
0: devo dire, molto ferrato sull'argomento il nostro Ale.
1: Perché abbiamo fatto ieri, traducevo il romano,
0: sì,
1: però io avevo anche i nonni siciliani.
0: I nonni siciliani, poi sei portato per le lingue, dobbiamo dire la verità, e quindi molto portalo.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot.
7: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi traduzione in siciliano. Cioè...
1: Comunque Ale, scusa, posso interromperti un secondo? Perché in merito a quello di cui abbiamo parlato prima, infatti dell'assassino, ha o non ha un iPhone? Nel film Cena con delitto, Knives Out, se non l'avete visto, vi sto per fare un super spoiler, non mi interessa.
0: Attenzione spoiler!
1: Sì, attenzione, sto per fare uno spoiler. Bene, nel 2019 questo film, il regista Ryan Johnson ha svelato che in questo film i buoni usano tutti l'iPhone, mentre i principali sospettati, che poi sono, alcuni di questi sono poi colpevoli, utilizzano dispositivi Android.
0: Certo che però proprio un film che parla, cioè Cena con delitto, cioè... Non so come dire, cioè non è che dici...
1: Beh, comunque c'è un assassino, sicuramente ci sarà.
0: No, però dico, proprio quella tipologia di film dove tu devi cervellarti per capire chi è il cattivo. E c'è questo elemento...
1: C'è
0: proprio...
1: la No Villain Close di Apple, pensa.
0: Si chiama No Villain Close.
1: No Villain Close.
0: Beh, vedi, comunque...
1: Quante cose ti dico, Ale.
0: Ma no, ma soprattutto quanta verità porto io in questo programma, parliamone.
1: Vero.
0: Va bene, adesso andiamo ad hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. In Sicilia non diciamo, cioè, non diciamo... Che ne
1: okay,
0: so,
1: sì.
0: Se sei mio amico,
1: sì.
0: Ma diciamo mbare.
1: Mbare.
0: Capito?
1: Bella mbare.
0: Quindi l'argomento è: in Sicilia non diciamo.
1: Sì, sì.
0: In Sicilia non diciamo se mi stai dando fastidio, ma diciamo.
1: Questo è difficile.
0: Questa non la so manco io. E
1: come è scritto? Vediamo.
0: No, non me la sono persa.
1: Ah, non c'è proprio?
0: No.
1: Ok.
0: Mi sei scassata la minchia, così diranno.
1: Scassata la minchia.
0: Secondo me sì. Poi in Sicilia non diciamo se. Che ne so, guarda là. Ma diciamo?
1: Talia,
0: bravo.
1: Talia.
0: Bravo. Se mi stai dando fastidio, in Sicilia diciamo?
1: Mica è Cabasisi.
0: Sinagamurria. Vabbè, mica Cabasisi è che pane, coglione,
1: sì,
0: certo.
1: Sì.
0: Poi, se non sei particolarmente sveglio, in Sicilia noi diciamo?
1: Non la so questa. Com'è? Sinuscimunitu.
0: Bravo. In Sicilia, se la tua compagna non ti è fedele, diciamo: mi dispiace, sì, con nudo.
1: Ah, pensavo, botta!
0: Al posto di dire caspita, diciamo:
1: Mizzica,
0: oppure minga. Se sono scivolato, diciamo:
1: ci dicai. Tu lo sai che mia nonna siciliana, una volta cadde. Infatti, perché esiste la macchina adesso e io la associo a mia nonna, perché mia nonna gridava da un'altra stanza: Qashqai! Evidentemente aveva lanciato il nome della Nissan.
0: Beh, se invece un siciliano è stupito, cosa dice?
1: Beddamaci,
0: giusto.
1: Che tanto ti correggono i siciliani su quella R arrotata. Beddamaci.
0: Maci.
1: Sì, non lo diciamo
0: certo.
1: Male. Beddamaci.
0: Se ho perso tempo, dico.
1: Mi annagai.
0: Giusto, ma le sai tutte.
1: Le so tutte.
0: E se qualcosa ti secca?
1: Se qualcosa... mi si dia.
0: Bello, mi si dia. Poi dobbiamo andare?
1: Dobbiamo andare? Acca, alla. Amoni. Ah, dobbiamo dobbiamo andare. Amoni.
0: No, acca, alla è napoletano.
1: Sì. Amoni.
0: Poi se sono stupito, irritato, spaventato, felice?
1: Con delle con le I eterne.
0: È proprio l'Aldo. Se devi stare attento...
1: A cura
0: lo dicono anche i sardi, se non sbaglio.
1: Sì, a cura.
0: E lo schiaffo.
1: Ah, e tomponi.
0: Fa ridere perché mi viene in mente uno che tompola.
1: Sì, che poi è un onomatopeico. Il numero è tomponi.
0: Certo. Se devi fregartene.
1: Fottitenni,
0: dobbiamo tatuarcelo. Poi sei uno stupido.
1: Coglioni.
0: Se devi fartene una ragione.
1: Che sta zitta.
0: Questa è la situazione. No,
1: sembra un po' calabrese.
0: Tutto
1: in calabrese. Che sta zitta.
0: Se sei rimasto senza parole per qualsiasi motivo, minchia, l'abbiamo già detto. E direi che forse si conclude con questo.
1: Sai
0: no. E poi attenzione a quello.
1: Vai.
0: Attenzione a quello che rispondi.
1: Vai.
0: Palla di riso impanato e fritto.
1: Arancino.

0: perché oggi siamo giunti alla fine del nostro Comedy Radio Show. Che dire, è volata questa settimana. Lo sì. So che lo diciamo sempre, ma questa è volata veramente.
1: Io adesso proverò questo weekend, non vado più al mare, vado a trovare Randy, il Gengis Khan dei roditori.
0: Esatto,
1: lo vado
0: proverai a prendere spunto da Randy.
1: Vediamo se guardandolo, tra l'altro tu l'hai mai visto Randy in foto? Io l'ho visto prima,
0: no,
1: l'ho cercato. Ha una faccia
0: roditori.
1: Proprio da tromberello. Guarda che
0: veramente?
1: No. Se voi cercate su internet, scrivete Gengis Khan roditori Randy, lo trovate, guardate che faccia da furbo.
0: Beh sì,
1: ha
0: sì,
1: un baffetto
0: sì,
1: di quelli proprio da...
0: Guarda, posso dire, se fossi una cricetina, una topolina
1: vero,
0: forse.
1: Ci faresti, dare una topolinata,
0: no,
1: da Randy.
0: Che, no, lo stavo dicendo in maniera più velata, stavo dicendo forse ci cascherei.
1: Sabato è sabato,
0: una topolinata,
1: dai.
0: No.
1: Una topolinata da Randy.
0: Vabbè, facciamo che ci riposiamo questa domenica e torniamo lunedì più forti di prima.
1: E anche più abbronzati.
0: E magari sì, anche tu fai le tue cose, poi facci sapere.
1: Certo. Vado a farle subito ora.
0: Torniamo con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show.
1: Ciao. Ciao.
0: Domenica non ti disturbo allora.
1: No,
0: non
1: dai.
0: Ti chiamo.
2: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, un incendio rallenta il traffico tra Roma Fiumicino ed Ostiense in carreggiata esterna e tra Ardiatina ed Ostiense in carreggiata interna, rimanendo in interna coda a tratti per traffico intenso tra Cassia Bis e Salaria, più avanti tra Nomentana e Roma Teramo. Sul tratto urbano coda altezza Portonaccio direzione tangenziale est, sulla A91 Roma Fiumicino si rallenta tra Magliana e Colombo nei due sensi di marcia, percorrendo la statale Pontina traffico rallentato con code tra via di Vallerano e la Pontina direzione Eur, mentre in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia. Da Claudio Valaccia d'Astral, Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le

0: Benvenuti a tutti, buon sabato, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in quello che è l'ultimo giorno della nostra settimana. Tra poco parliamo di un nuovo trend, sui social sta girando una sfida molto particolare che in pochi secondo me riusciranno a portare avanti, soprattutto quando andremo avanti con la bella stagione, quindi arriverà luglio, il caldo di luglio, l'afa di luglio e anche di agosto, passare una giornata intera a casa senza aria condizionata. Perché?
1: It's

Abbiamo iniziato da poco il nostro viaggio The Meg anche per questo sabato. Allora, appena arriva il primo caldo parte automaticamente una cosa: la guerra al telecomando del condizionatore. Il condizionatore viene utilizzato incondizionatamente in qualsiasi posto, luogo dove ci troviamo: casa, macchina, ufficio, deve essere tutto climatizzato. Eppure sta nascendo un piccolo trend controcorrente: persone che provano a vivere una giornata estiva senza aria condizionata, non per soffrire ma per cambiare quasi approccio. Finestre aperte la sera, ventilatori, docce fredde, pause lente, ritmi diversi. Molti raccontano che il punto non è resistere al caldo, è tornare a vivere l'estate in modo meno artificiale, anche perché per anni abbiamo combattuto il caldo cercando di quasi annullarlo completamente. Invece qualcuno sta riscoprendo una cosa semplice: adattarsi, lo spirito di adattamento, no? Cambiare orari, rallentare nei momenti più pesanti, vivere di più l'esterno la sera. Ed è interessante perché questa tendenza parla anche di sostenibilità, di consumi, ovviamente anche di energia, ma senza trasformarsi in una lezione. Parte da una sensazione molto concreta. Ecco, forse abbiamo dimenticato cosa significa davvero sentire l'estate, sentire i primi caldi, no? Visto che ci troviamo comunque nei primi giorni di giugno.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

siamo in viaggio con il nostro shuttle di The Mag, il nostro magazine. C'è una cosa, cari amici, che sta succedendo in alcune città italiane che nessuno si aspettava davvero. Stanno tornando a vivere le edicole. Sono posti che a me sono sempre piaciuti, mi ricordano tanto la mia infanzia, no? Quando prima di andare a scuola magari mamma, papà si fermava a comprare il giornale, sentivi quell'odore di folli, la persona gentile che ti dava il giornale, il fumetto, qualsiasi cosa, no? Potevi acquistare. Col tempo si sono perse, diciamo, le edicole un po', strada facendo, tante hanno chiuse, soprattutto nelle grandi città. Oggi invece c'è un ritorno ed è una cosa abbastanza romantica.

persone un po' più grandi sicuramente le hanno vissute per bene, le nuove generazioni invece meno, magari non hanno mai acquistato niente da chi, da cosa, dalle edicole. Per anni abbiamo visto le edicole sparire, no? Piano piano, colpa ovviamente del digitale, delle notizie online, delle abitudini che sono cambiate un po' in tutti noi. Invece in alcune città sta succedendo qualcosa di molto interessante, molte vecchie edicole stanno venendo trasformate in mini spazi urbani completamente nuovi. Alcune vendono tipo il caffè, ti fanno il caffè a prima mattina, altre diventano punti per libri usati, vendono anche piante, riviste indipendenti, vinili, oggetti vintage. In certi quartieri organizzano addirittura dei mini eventi o comunque degli incontri serali. Poi è bello, vedi tanta gente, no, che gira, compra qualcosa, acquista, sta insieme, c'è convivialità. Ed è curioso perché il concetto non è più vado lì a comprare il giornale, punto, finisce lì. No, il punto è avere un piccolo luogo umano nel quartiere, un punto di contatto, e anche tantissimi ragazzi stanno iniziando a frequentarle proprio perché oggi sembra l'opposto dei grandi negozi impersonali, no? Più piccoli, più veri, più lenti.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Stop!
4: Chiama Stefania.
5: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
5: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
5: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
6: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
7: Your radio station.

0: C'è una cosa, cari amici di The Mag, che almeno una volta nella vita tutti noi abbiamo vissuto: essere rimbalzati da un locale, non aver avuto la possibilità di entrare in un locale perché magari non avevamo il dress code giusto. Serata elegante, ti presentavi con i sandali, cosa che non si può fare. Serata black, ti presenti con un vestito bianco, cosa che non si può fare. Per anni uscire la sera significava quasi prepararsi, no, ad una specie di esame, visto che ci sono sempre stati questi dress code, quindi trovare le scarpe giuste, il look giusto, l'outfit studiato, soprattutto in determinati locali. Invece in questo periodo molti posti stanno andando nella direzione opposta, sempre più locali stanno pubblicizzando delle serate no dress code, senza dress code, senza obblighi estetici, senza l'idea del devi essere perfetto per entrare, devi essere questo per entrare. E la cosa incredibile è che sta funzionando tantissimo, perché tante persone si erano stancate, no, di vivere quella quell'autorità, essere dittatoriali, in questo caso se non ti vesti così non puoi entrare nel mio locale, e quindi stanno tornando di moda ambienti più rilassati, più spontanei, più vieni come stai, come ti trovi, entra nel locale. Ovviamente ci sono delle cose da rispettare, non è che ti puoi presentare in mutande, però un minimo devi vestirti bene. Anche nella moda nightlife, no, si vede questa cosa: meno look costruito, più vestiti comodi, più personalità, come se stesse cambiando proprio il concetto stesso di cool. Cos'è cool oggi? Non ha un non è ben presente, ecco, in un canone. Non devi sembrare più impeccabile, ma devi sembrare naturale, ed è un segnale molto forte per quanto riguarda appunto la nightlife.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapessi?

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Calliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti sia oggi ma tutta la settimana. Torniamo lunedì, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo la statale Pontina, un incidente rallenta il traffico, altezza Pomezia Sud, direzione Roma. Un cantiere attivo rallenta il traffico in via di Pratica, altezza via Montedoro, nei due sensi di marcia. Sul litorale romano si rallenta tra Castelfusano e Campascolano, nelle due direzioni. Percorrendo via Appia, rallentamenti nei centri urbani di Albano e Genzano, nei due sensi di marcia. Mentre in via Nettunense si rallenta altezza Pavona, direzione Cecchina. In via Casilina, traffico rallentato a Borghesiana, in prossimità dell'incrocio con via di Vermicino, direzione Finocchio. Da Claudio Valaccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:58.
0: VRN Radio.
3: Stai ascoltando? VRN Radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Casilina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Casia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Bufalotte e Prenestina. Sul tratto urbano, code per traffico intenso tra via Fiorentini e Portonaccio direzione tangenziale est. Sulla statale Pontina, code tra Spinaceto ed il grande raccordo direzione Eure, mentre in senso contrario rallentamenti tra via Aprigliana Sud e via Nettunense direzione Latina. Percorrendo via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nelle due direzioni, mentre in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Belletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia. Da Claudio Valaccia da Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18.
0: VRN Radio.
4: La classifica Hit Dance. Preparati a ballare con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 12.

0: la classifica Hit Dance, la tua playlist per il divertimento garantito.
1: Bene, ben ritrovate amiche e amici di VRN, ballerine e ballerini, per l'ultimo appuntamento della stagione, almeno in mia compagnia, perché poi la Hit Dance proseguirà comunque per tutta l'estate, però in mia compagnia, presentata da me, non ci sarà fino più ad ottobre. Io vado in vacanza, farò 3 mesi di Maldive. No, non è vero, sto scherzando, no, niente, inizia la stagione anche per me, tanti eventi, matrimoni, serate, feste, compleanni, 18esimi, 20esimi, 30esimi, 90esimi, chi più ne ha più ne metta, tantissimo lavoro quest'estate, ma sono contento così. Bene, meglio che ci sia. Bene, e questa settimana importante, weekend importante, anche perché questa è l'ultima, ma in questo weekend si stanno tenendo i giochi senza quartiere a Benasco, evento sportivo e giovanile che oramai VRN, a cui partecipa, diciamo, da ben più di 5 anni, non mi ricordo, ma da ben prima che arrivassi io anche in radio. Oggi, già questo sabato, ci sono DJ Stivo, Tony J, Alex G.O., la Suppostina, la Flo, ci sono tutto lo staff del DJ Stivo, mentre domani appunto ci sarò anche io, che appunto condurrò un po' di parte musicale, farò 2 DJ set, uno alle ore 15 e uno invece alle ore 20, prima del concerto delle Giovanotte, una cover band di Lorenzo Giovanotti. Quindi non mancate domani a Benasco, in centro sportivo, ve lo dico subito, non ce l'ho alla mano ma lo prendo subito, non andate via. Allora, l'evento si tiene al centro, al campo sportivo Spinelli, di via Spinelli a Benasco, e mi raccomando, non portateli. No, scherzo, dai, sono battute scontate. Va bene, dai, mi sto prolungando troppo. Abbiamo ascoltato alla 12ª posizione New Religion di Bebe Rexha. Andiamo a ascoltarci la numero 11 e una nuova entrata. Abbiamo Robin Schulz. Number 11.

0: Scopri i nuovi successi con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
1: E come preannunciato, alla posizione numero 11 quest'oggi nuova entrata abbiamo Robin Schulz e Barbz alla voce con Better Times, appunto a poche settimane dal suo acclamato debutto sul prestigioso palco del Coachella, re indiscusso della dance tedesca internazionale. Robin Schulz torna con il suo nuovo attesissimo singolo Better Times, in collaborazione con appunto la straordinaria voce di Barbz. Il brano è un vero, scrivono questo, è un vero e proprio inno alla resilienza, un promemoria sonoro che invita a stringere i denti quando tutto sembra sfuggirci di mano, guidato dalla certezza che i giorni più difficili lasciano sempre spazio a un futuro più luminoso. Il suono di Better Times dal punto di vista sonoro invece Schulz mette in campo tutti i suoi marchi di fabbrica, tessiture sonore brillanti che scivolano su un'elettronica pulsante sostenute da un beat propulsivo che mantiene la traccia in costante movimento. I synth regalano un calore retro futuristico che strizza l'occhio alle atmosfere cinematografiche alla Blade Runner. Le strofe dense e marcatamente nate per il club esplodono in un ritornello cinematico d'impatto dove la voce profonda e magnetica della cantante greco-americana Barbz dona al pezzo un'incredibile intensità emotiva. Questo quindi era Better Time di Robin Schulz, mentre posizione numero 10 abbiamo ascoltato Aperture di Harry Styles, che scende dalla posizione numero 8. Ma non andate via, perché abbiamo ancora tanta bella musica da farvi ascoltare e qualche curiosità da raccontarvi.
2: Number 9. You make me

0: La classifica Hit Dance, la colonna sonora della tua serata.
1: Bellissima.
2: Più l'ascolti, più la senti.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
5: Stop!
6: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
0: Dai piedi alle tue emozioni con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
7: Number 7.

0: alla posizione numero 9 abbiamo ascoltato Stabile, sempre alla 9, Anima e Joji con Beautiful, mentre posizione numero 8 risale dalla posizione numero 14 David Guetta e Jennifer Lopez con Save Me Tonight, mentre posizione numero 7 scende di una posizione, però si trova sempre lì tra la 7, la 6, la 5, la 4, lui, Gordo e Rainier Zonneveld con Loco Loco. Ed è proprio di Gordo che vorrei raccontarvi questa notizia che ho trovato questa settimana. In un'intervista ammette Gordo: sei anni fa ero fuori forma e senza motivazione, avevo smesso di credere in me stesso, avevo rinunciato a me stesso e quasi anche alla mia musica, ma dentro di me c'era ancora una voce che diceva non mollare, dovevo cambiare se volevo continuare a vivere. Ho smesso di bere, ho rimesso la mia salute al primo posto e mi sono ricostruito. Questa è la prova di cosa succede quando non ti arrendi. La trasformazione più importante non si vede sempre da fuori. Negli ultimi giorni Gordo ha condiviso una riflessione sul percorso che l'ha portato a cambiare radicalmente stile di vita. Un racconto che parla di salute e consapevolezza della scelta di rimettere se stessi al centro dopo anni difficili. Non è una storia di numeri sulla bilancia o di trasformazioni lampo. È il promemoria che il rapporto con il proprio corpo e con la propria salute può essere molto più complesso di quanto appaia sui social. Oggi, 2 giugno, per la notizia di qualche giorno fa, ricorre il World Eating Disorders Action Day, la giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Un'occasione per ricordare che questi disturbi possono colpire persone di ogni età, genere e background e che parlarne apertamente è ancora fondamentale. In un settore come quello della musica elettronica, dove l'immagine pubblica è spesso sotto i riflettori, testimonianze come quella di Gordo riportano l'attenzione su un tema che va oltre l'estetica, il benessere fisico e mentale. Bene, queste erano le parole di Gordo, appunto, lui che è uscito qualche mese fa con questo brano Loco Loco. Ci può insegnare qualcosa anche lui, anche appunto questi artisti che vivono sempre un po' sopra le righe, però è giusto anche preoccuparsi di dove si vuole andare. Bene, proseguiamo con la nostra classifica, arriviamo alla posizione numero 6 dove abbiamo una nuova entrata, ma andiamola a scoprire insieme.
1: Number 6.

Molto bene, alla posizione numero 6, appunto nuova entrata, abbiamo ascoltato questa strepitosa traccia di Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeat Hit, di cui Ed Sheeran dice proprio questo, dice, ha raccontato, Ed Sheeran ha raccontato sul suo profilo Instagram, io e Martin Garrix abbiamo realizzato Repeat Hit 12 anni fa, dopo essere diventati amici durante una serata ad Amsterdam. All'epoca ero nel pieno del lancio di Multipli e per qualche motivo la canzone non è mai uscita. Dopo oltre 10 anni di attesa, Martin Garrix e Ed Sheeran hanno pubblicato la collaborazione Repeat It. Il cantautore britannico ha raccontato: per qualche motivo la canzone non è mai uscita. Io e lui siamo rimasti amici per tutto questo tempo e abbiamo parlato spesso di quanto sarebbe sarebbe stato il momento giusto per pubblicarla, e quindi quest'anno 2026 è il momento giusto per pubblicarla. Questa era la posizione numero 6, mentre la posizione numero 5 è stabile, troviamo Bob Sinclair e Chiesa con I Can't Wait. Ma passiamo alle posizioni calde, caldissime della nostra iDance su VRN con DJ Rico. Number 4.

0: sintonizzati su VRN Radio per la classifica dance più coinvolgente.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
0: Spot.
5: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
0: Battiti al ritmo delle migliori canzoni dance con VRN Radio.
6: Number 2.

Numero 4, anche loro stabile, De Bosa con Magnetic, e alla posizione numero 3, anche loro stabili, Another con 54 Ultra, con Talk to You, e posizione numero 2, anche loro stabili, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. E proprio di quest'ultima, Madonna, che vorrei appunto dirvi, darvi questa notizia, è già in giro da oggi, è proprio fresca, dice questo: Time goes by so slowly. Sempre il mio inglese, saluto il mio maestro d'inglese Matteo. Dice: ma stavolta no, una semplice story è bastata per fermare New York. Con un annuncio pubblicato appena 30 minuti prima, Madonna ha dato appuntamento ai fan a Times Square per uno show a sorpresa che ha trasformato la piazza in un enorme dance floor. Bella questa pronuncia, dance floor, mi viene bene. Il live organizzato per il Pride Month ha anche anticipato l'arrivo di Confession 2, seguito di Confession on the Dance Floor del 2005 addirittura. Sul palco con lei anche Stuart Price, storico produttore dell'album originale. Madonna ha eseguito hit come Hang Up, Get Together e I Love New York insieme ad alcuni brani del nuovo progetto, mentre sugli schermi scorrevano immagini dedicate a icone della musica, della cultura, scusate, LGBTQ+. Bene, in pochi minuti migliaia di persone hanno raggiunto Times Square per una performance breve ma memorabile. Io ho visto il video, è veramente uno spettacolo. Da questa finestra di questo palazzo, un balconcino direi, quasi un balconcino. Vabbè, spettacolare ragazzi, vabbè, è New York, non è Torino, non è Roma, non è Napoli, non è Milano, è New York. Bene, siamo alla posizione numero 1 e poi ci salutiamo per questa stagione, ci rivedremo alla prossima di ottobre. Number 1 di Hit Dance. Number 1.

0: Ed è sempre lei, l'ultima number one della stagione, Lady Gaga con Runaway. E chi se no, con chi abbiamo finito, con chi abbiamo iniziato, perché mi pare che le prime posizioni ad ottobre fosse proprio sempre Lady Gaga, con Dada Dance, se non mi sbaglio. Poi vabbè, andrò a ricercare le posizioni di quella classifica lì. Bene, facciamo un breve riepilogo e poi ci salutiamo, diciamo un po' definitivamente, con un arrivederci alla prossima stagione di ottobre. Allora, posizione numero 5, abbiamo ascoltato I Can't Wait con Bob Sinclair. Posizione numero 4, tutte stabili oltretutto, dalla 5 alla 1 tutte stabili. Posizione numero 4, The Bosa con Magnetic. Posizione numero 3, Another 54 Ultra con Talk To You. Numero 2, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Number 1, Runaway di Lady Gaga con la collaborazione anche di Bruno Mars. Bene, io DJ Rico vi ringrazio per l'ascolto e il calore che mi avete dimostrato tutta questa stagione. Vi rinnovo l'appuntamento non più a sabato prossimo, ma vi rinnovo l'appuntamento a domani, perché comunque domani ore 18 c'è la replica e ascoltatela, mi raccomando. Sempre che non ci sia la diretta dai giochi senza quartiere, non so a che ora è, comunque domani se mi sentirete alle 18, bene, se no vuol dire che ci sarà la diretta e io sarò lì comunque con il digestivo a fare questa diretta e a mettere musica per tutti voi. Quindi ci risentiamo, ci rivediamo, per chi mi vede, anzi, se qualcuno dovesse venire domani, domenica 7 giugno a Beinasco, mi raccomando, venite in console, fatevi riconoscere, diteci: io ascolto VRN, io ascolto la Hit Dance. E magari, che so, per i più simpatici c'è anche un gadget in omaggio. Non lo so, scherzo, lo so. Dipende cosa portano i ragazzi domenica lì a Beinasco. Comunque, dai, ci vediamo domenica se passate da Beinasco. Se no, ci risentiamo ad ottobre con la Super Hit Dance. Ma stasera alle ore 23, sabato 6 giugno, ascoltatevi alle ore 23 il mio mixato Enjoy the Mix. Ragazzi, io vi dico sempre: ascoltate buona musica ovunque, ma soprattutto su VRN. Ci sentiamo a ottobre. Ciao, ciao amici, ballerine e ballerini. Yeah.
1: WRN. Your radio station.

0: only radio station you'll need, WRN Radio.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Però boh, meglio di no.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, code per traffico intenso tra le uscite Cassia Bis e Salaria in carreggiata interna, mentre in carreggiata esterna si rallenta tra Roma, Fiumicino ed Ostiense e più avanti tra Ardiatina ed Appia. Sul tratto urbano, traffico rallentato tra via Fiorentini e Portonaccio, direzione tangenziale est. Sul litorale romano si rallenta tra Castelfusano e Campascolano nelle due direzioni. In via Nettunense, rallentamenti tra Fontana di Papa e Cecchina nei due sensi di marcia, rimanendo in Mirettunenza, incidente risolto e traffico in diminuzione, altezza via della Fonderia, direzione Pontina. Da Claudio Roccia d'Astral, Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 18:58.
1: VRN

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: oraș, Cezara la speranță, fiindcă Cezara mamă, Cezara la tua stanță.
1: Fiindcă c'è l'ambizione, Cezara pure l'ansia, fiindcă c'è una sconfitta, Cezara una battaglia.
0: Fiindcă Cezara-i tu, in mano una bibita, se non Cezara-i più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
1: Su 24.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
12: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
11: Aiutaci a fermare questa vergogna.
13: Sono le 20 e un minuto.
14: URL Radio.
15: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia.
16: 1979.
17: Benvenuti amici all'appuntamento con la Hit Parade History. Io sono Pasquale Auletta ed oggi vi porterò indietro di oltre 40 anni nel 1979, tra luci colorate, pantaloni a zampa e tanta, tanta musica. Il 1979 è stato un anno speciale. In Italia la disco music spopolava nelle discoteche, la televisione lanciava nuove star come Eder Parisi e al Festival Bar un giovane Alan Sorrenti si prendeva la scena con un brano diventato immortale. Ma non solo, era l'anno dei Bee Gees che facevano ballare mezzo mondo, di Adriano Celentano che sapeva ancora sorprendere con la sua voce unica e del fascino internazionale di Julio Iglesias. Dunque mettiamoci comodi, pronti a scoprire quali sono state le 10 canzoni più ascoltate in Italia nel 1979. Partiamo subito dalla posizione numero 10, dove troviamo Antonello Venditti con Buona Domenica, un brano che ancora oggi ci accompagna con la sua leggerezza e la sua poesia. Un invito a vivere i piccoli momenti, a godersi quella giornata di festa tanto amata dagli italiani. Venditti in quegli anni stava già consolidando la sua carriera come voce del pop d'autore romano e questo brano riuscì a diventare un inno quotidiano, semplice ma indimenticabile.

Da una domenica tranquilla passiamo invece alla febbre del sabato sera, anzi della discoteca, con una bionda che ha fatto ballare tutta l'Italia. Alla posizione numero 9 troviamo la sorpresa del 1979, Ether Parisi con Disco Bambina. Direttamente dal programma fantastico di Rai 1, Eder incantò con la sua energia, il suo sorriso e soprattutto con questo brano che divenne subito un tormentone. Una vera e propria esplosione di disco made in Italy cantata da una showgirl americana che diventò un simbolo televisivo della fine degli anni 70.

dopo questo tuffo in pista, passiamo a un artista che con la sua voce calda e profonda sapeva conquistare soprattutto i cuori romantici. Julio Iglesias, la Spagna che conquista il mondo e anche l'Italia con Pensami. Era il 1979 quando Julio stava costruendo la sua immagine di Latin Lover internazionale. Pensami è una ballata intensa, intrisa di passione e nostalgia, perfetta per accompagnare le serate estive. Iglesias divenne presto un abitué delle classifiche italiane, capace di alternare brani ritmati a struggenti melodie romantiche.

dalla Spagna al mondo intero. Ora è il momento di un gruppo musicale che negli anni 70 ha dominato le classifiche globali, i Bee Gees. In settima posizione con Too Much Heaven, un brano che mostrava il lato più soul del gruppo australiano, lontano dalle luci della disco, ma sempre capace di emozionare con le loro voci in falsetto. Pubblicata come singolo di beneficenza, questa canzone dimostrò che i Bee Gees non erano solo ritmo da discoteca, ma anche melodia e cuore. Un vero classico senza tempo.

0: se vi sembra di aver avuto troppa dolcezza, non andate via, i Bee Gees stanno per tornare, questa volta con energia e dramma. Noi ci fermiamo per una pausa, riprenderemo tra qualche minuto per la Hit Parade History 1979.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: VRN Radio, bellissima. VRN Radio,
3: your radio station.
4: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté, www.clarté.it.
3: On your radio.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
5: 1979.
0: Riprendiamo con la Hit Parade History dedicata al 1979. Ripartiamo dalla posizione numero 6, dove ritroviamo i Bee Gees, ma con tutta altra atmosfera. Tragedy, un pezzo potentissimo, dominato dal ritmo incalzante e dalla drammaticità del titolo. Era l'epoca in cui i fratelli Gibb erano ovunque, nei film, nelle radio, nelle discoteche, e questo brano ne è la prova. Travolgente, quasi teatrale, ancora oggi capace di farci muovere i piedi.

Dalla tragedia passiamo invece alla dolcezza di un cartone animato che ha fatto piangere e sognare milioni di bambini italiani. Quinta posizione per Remy, le sue avventure. Chiunque fosse bambino alla fine degli anni 70 ricorda la sigla del cartone giapponese, trasmesso in Italia, è subito diventato un cult. La canzone, interpretata dal gruppo I Ragazzi di Remy, raccontava le peripezie del piccolo orfano e riusciva ad emozionare non solo i più piccoli, ma anche i grandi. È la dimostrazione che in quegli anni le sigle dei cartoni potevano tranquillamente competere con i grandi successi pop.

Ed ora, dopo tanta nostalgia, torniamo in pista con uno degli idoli femminili dell'epoca. Bello, talentuoso e con una energia unica, Miguel Bosé, in quarta posizione con Super Superman. Spagnolo come Julio Iglesias, ma con un'immagine completamente diversa. Giovane, ribelle, icona di stile, Super Superman è una canzone frizzante, ironica, capace di diventare un hit internazionale. Miguel Bosé in quegli anni era una vera star, amato dai giovani e protagonista di quella miscela perfetta tra pop, glam e spettacolo.

0: Questa è Parade History dedicata al 1979. Io sono Pasquale Auletta e noi ci prendiamo un'altra pausa. Ritorniamo tra poco con le ultime tre posizioni, o meglio, le prime tre posizioni di questa classifica.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.
4: The more you hear it, the more you feel it, feel it, feel it.
5: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
6: WRN Radio.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
7: 1979.
0: Ultimo blocco di questa Hit Parade History dedicata al 1979. E ora saliamo ancora più in alto perché ci avviciniamo al podio. A prenderci per mano è il molleggiato nazionale Adriano Celentano, al terzo posto con Soli, un brano che racconta la solitudine ed il bisogno d'amore con la consueta intensità del molleggiato. Celentano nel 1979 era già un'icona della musica italiana, ma con Soli riuscì ancora una volta a rinnovarsi, a emozionare ed a conquistare il pubblico. Una canzone intima, profonda, che resta una delle sue più amate ballate.
8: They know.

E dalla solitudine passiamo ad un artista che invece sapeva parlare d'amore con voce vellutata, Julio Iglesias, che torna in classifica al numero 2 con Se tornassi. Un titolo che è già una promessa, un brano intriso di nostalgia e romanticismo. Julio, con il suo stile elegante e la sua interpretazione appassionata, riusciva a far innamorare milioni di fan e in Italia divenne quasi di casa. Questa canzone, malinconica ma dolce, è un tipico esempio del suo modo di trasformare la musica in emozione pura.

adesso ci siamo, è il momento del numero uno, il brano che ha segnato il 1979, l'estate del 1979, il Festival Bar di quell'anno ed un'intera generazione. Signore e signori, Alan Sorrenti con la canzone regina delle classifiche del 1979, Tu sei l'unica donna per me. Questa canzone vinse il Festival Bar, rimase in vetta per settimane, diventando una delle più grandi hit italiane di sempre. Sorrenti, che fino ad allora era conosciuto soprattutto per i suoi brani più sperimentali, cambiò completamente pelle e conquistò tutti con una melodia semplice, diretta e romantica. Ancora oggi è impossibile non canticchiarla. Era l'estate italiana, era il 1979 e questa canzone ne è il simbolo assoluto.

0: E con Alan Sorrenti chiudiamo la nostra classifica delle 10 canzoni più ascoltate in Italia nel 1979. Un anno che ci ha regalato emozioni fortissime, dalla poesia di Venditti alla disco di Eder Parisi, dalla dolcezza dei cartoni alla potenza dei Bee Gees, fino al romanticismo di Julio Iglesias e al trionfo di Celentano e Alan Sorrenti. Grazie per essere stati con noi a Hit Parade History 1979. Vi aspettiamo alla prossima puntata con un altro viaggio nella musica che ha fatto la storia. Io sono Pasquale Auletta, a presto con un nuovo appuntamento dunque con Hit Parade History e buona musica a tutti.
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Una contessa guidata dalla ragione. Un conte ispirato dal sentimento, il fermento culturale dell'illuminismo, un ballo in maschera in cui si svela la realtà e una serie di eventi che cambierà le loro vite. I lettori dicono, una di quelle storie che fanno sussultare, sospirare ed emozionare, un romanzo che incanta per la sua capacità di intrecciare storia, cultura e sentimenti. Vincitore di 2 premi letterari, scopri il romanzo La Contessa di Vallepiana di Raffaella Lippolis, Book Road Editore.
1: Da leggere.
2: Salve a tutti e a tutte, Massimiliano Nuzzolo, Venezia. Oggi vi presento Permesso Signora Morte, il mio nuovo romanzo edito da Libraccio Editore e vincitore del 7° Neroma Noir Festival. È Permesso Signora Morte è un noir in cui le vite entrano in cortocircuito, i fili non si riannodano, il buio è sempre dietro l'angolo e il male non bussa, entra. È Permesso Signora Morte in tutte le librerie e negli store digitali. Buona lettura, Massimiliano Nuzzolo.
3: Da leggere.
4: Erika Morello, Bertoni Editore, L'Eco dei Ricordi. È un romanzo che parla d'amore, di quell'amore puro, irrazionale, inspiegabile, indomabile, di quell'amore che non ha confini né barriere spaziali o temporali e segue regole tutte sue. Solo se l'hai provato, anche per un breve periodo, puoi capire la sua maestosa forza e vastità. Solo se hai amato, sai di cosa parla questa storia.
5: Da leggere.
6: Parlare di corpi significa parlare di potere, ma anche di diritti, libertà, discriminazioni e possibilità. Ogni corpo che prende parola rompe una norma, produce una trasformazione e apre spazi di libertà condivisa. È da questo pensiero che nasce In Rivolta, Manifesto dei Corpi Liberi, il nuovo libro realizzato da WeWord, che è un'organizzazione umanitaria attiva da oltre 50 anni, coordinato da Martina Albini. All'interno tantissime voci, più di 20, di giornaliste, economiste, scrittrici, per parlare delle norme che costringono i corpi, dei corpi non conformi, dei corpi che devono farsi madre, dei corpi che invecchiano, ma anche dei corpi come a campo di battaglia.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21:03.

0: delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: mai più.
1: Volete portare la nostra musica con voi? È una domanda questa che vi sto facendo. La volete portare? Perché se volete è possibile scaricare l'app ufficiale della nostra radio andando sugli store iOS e Android cercando semplicemente VRN Radio. Vi troverete lì un mondo di musica così come al solito si fa da queste parti. Quindi correte e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: The more you feel it.

0: Se non lo avete ancora fatto, correte a scaricare sugli store digitali Android e iOS l'applicazione ufficiale di Web Radio Network di VRN e portate la nostra musica con voi.
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
12: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa. La tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
13: Sono le 22.

Se non l'avete ancora fatto, venite sui social della nostra radio, Twitter, Facebook e Instagram, perché lì ci trovate tutto lo staff, ci trovate anche noi durante Telesuono, e come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.

0: transita su una sola corsia del porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
6: VRN Radio, la tua radio.

quando siete annoiati, quando non avete nulla da fare e magari siete lì col telefonino che andate sui social, ricordate che ovviamente ci sono anche i social di Web Radio Network, dove potete stare lì anche con noi. Quindi basta andare su Instagram, Facebook, Twitter e cercare VRN, perché anche lì trovate tutto quello che riguarda il mondo della nostra radio. Quindi quando utilizzate il telefonino, utilizzatelo nel modo giusto, andando sui social di Web Radio Network.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

state facendo dello sport o che ne so, magari siete in giro a fare dello shopping, perché non portare la nostra musica con voi? Perché se non lo sapete, ci sono le applicazioni iOS e Android ufficiali della nostra radio, quindi correte sugli store digitali iOS e Android e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

0: E Telesuono finisce qui con l'ultima di oggi, con la ripromessa però che domani, stessa ora e stessa radio, ci ritroviamo tutti insieme per farci il nostro pranzo in musica tra le hits del momento. Ci sentiamo domani, mi raccomando, rimanete con noi perché su Web Radio Network la storia continua.
1: WRN, your radio station.

0: me.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
12: Sono le 22:59.

0: known the imperfections of love. Hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot!
11: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
12: È mezzanotte e 1 minuto.
13: VRN Radio.
14: Web Radio Network Night. La notte.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: Web Radio Network Night, la notte.

The only radio station you'll need, WRN Radio.

0: Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: Web Radio Network Night. La notte.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: È l'una e un minuto.

0: Amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon sabato. Oggi, come ogni sabato, ci dedichiamo al meglio del peggio, vogliamo dire
1: sì,
0: del peggio.
1: Dai, sì.
0: Il peggio del meglio. Della settimana,
1: sì.
0: Ok? Beh, è stata una bella settimana, devo dire.
1: Molto bella, molto intensa, anche molto calda. Però, vabbè, qui abbiamo un po' di aria condizionata. Comunque, ciao Ale.
0: Ciao Alo. Hai ragione,
1: per...
0: non t'ho nemmeno salutato.
1: No, non è per quello.
0: È caldo.
1: Mi andava di salutarti, Ale. Non
0: va bene. Ciao Alo.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Sto molto bene, tu?
0: Molto bene, grazie.
1: Io domani vado al mare.
0: Vai a mare.
1: Lo volevo comunicare.
0: Vabbè.
1: Comincio ad andare al mare.
0: Ma mi stai invitando?
1: No, però se vuoi ti invito.
0: Ma no, bravo.
1: Scherzo,
0: bravo.
1: Certo. Ma tu, Ale, sei sempre invitata in tutte le cose che faccio.
0: Io non ho bisogno di invito, vero?
1: Esatto.
0: Io arrivo e mi piazzo.
1: Non imbucarti, non imbucarti.
0: Te e la tua compagna mi metto con l'asciugamano
1: sì,
0: in mezzo.
1: Sì, anche perché poi partiamo in due, poi finiamo in 18, quindi vieni.
0: Che detta così. Vabbè,
1: bene,
0: facciamo
1: sì.
0: Una bella cosa. Riprendiamo quel momento in cui durante la settimana,
1: sì.
0: Se non sbaglio, martedì, non ricordo
1: martedì,
0: bene.
1: Martedì, martedì.
0: Ci hai portato la tua storia mai raccontata.
1: Eh beh, sì, il mio famoso amico che mi porta i dossier. Di cui non conosco il volto, la mia fonte anonima.
0: Cioè, hai deciso che ha un impermeabile e un cappello?
1: Sì, sì, sì, da pervertito. E mi ha portato il documento in cui mi raccontava che Frida Kahlo ha inventato il primo selfie della storia. Guarda che

0: continuiamo questo best of della settimana in questo sabato insieme qui al Comedy Radio Show con il Gengis Khan dei roditori. Te lo ricordi, caro Alo?
1: È il Trombador.
0: Lunedì abbiamo introdotto questa nuova rubrica di curiosità dal mondo animale. Spesso sono curiosità che riguardano
1: il sesso.
0: About sex.
1: Let's talk about sex. Qui è let's talk about over sex. Perché poi capirete perché.
0: Eh sì, quindi tra poco Gengis Khan, il roditore matto, come lo vogliamo chiamare?
1: Pazzerello tromberello.
0: Pazzerello tromberello.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Stop!
5: Ma che sei, scemo?
1: Io?
5: Tu? Ascolta.
6: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
5: Pure tu sei scemo.
7: Ma io non fumo.
5: T'ho visto guidare senza casco.
8: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
5: Mi sono spiegato?
7: Hai!
5: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: storie.
1: La storia mai raccontata di Frida Kahlo, grazie ai documenti importantissimi e segretissimi del nostro Alo. Frida Kahlo, ci hai mai pensato?
2: Non ci avevo pensato. Pensa, nel dirlo, mentre dicevi Alo, ho detto, oh cavolo.
1: Frida Kahlo.
2: Potrei essere imparentato con Frida. Frida Kahlo.
1: Frida Kahlo, andiamo ai messaggi, va, che è meglio.
2: Che forse è meglio, andiamo da Giulia. Ciao Giulia.
1: Ciao Giulia.
2: Io mi sento molto Frida. Ogni volta che provo a farmi un selfie, ne faccio 20 e in nessuno sembro io. Alla fine rinuncio e dico, mi dipingo. Peccato che non so disegnare nemmeno un fiore. Che poi che scelta è? Non mi so fare un selfie, quindi mi dipingo. Così. Lo sai che io ad esempio non mi saprei mai dipingere. A me è facile, faccio un tondo, uno zero.
1: Sai che c'è tutta una teoria di, che riguarda anche la voce. Noi sentiamo come sentiamo noi,
2: sì,
1: la nostra
2: è vero,
1: voce non è come
2: vero. Come arriva
1: altri,
2: agli altri, certo.
1: E non è neanche come la sentiamo registrata, perché poi cambia in effetti dall'orecchio umano. Quindi non sentiremo mai la nostra voce, a meno che non lo so, facciamo una seduta spiritica, andiamo nel corpo
2: ma
1: di un altro.
2: Per carità di Dio,
1: e
2: non lo farò
1: cosa,
2: mai.
1: La percezione che abbiamo di noi del viso non è come quella che può avere una persona che ci guarda da fuori.
2: Ad esempio, io ho la percezione di essere il sosia di Brad Pitt, ma non vedo questo feedback nelle donne.
1: Beh,
2: del mondo.
1: Stolte, cioè, ma sono le donne che hanno un problema.
2: No, oppure guardatemi meglio, scrutatemi.
1: E vabbè, andiamo all'altro messaggio.
2: Forse
1: che
2: è meglio. Andiamo da Alberto. Ciao Albe. Dopo aver sentito la storia di Frida, ho provato a fare un autoritratto allo specchio. Risultato: sembravo mio zio. Ho capito perché lei ci metteva settimane. Era l'unico modo per venire bene. Vabbè, comunque ci vuole un po' per disegnarsi. Poi non è l'unica che ha fatto un famoso autoritratto. C'era Van Gogh,
1: sì,
2: che si era autoritratto.
1: Sempre,
2: ci sono vari,
1: beh, tanti,
2: vari artisti che si ritrattavano. Non so se si
1: può dire. Si dirà sicuramente così. Comunque sono molto curiosa. Ti prego, mi fai un favore. Peccato
2: Dimmi.
1: Che non siamo in radiovisione. Fai un disegnino di te stesso domani e me lo porti.
2: Va bene. te lo porto e basta che te lo attacchi qui al vetro.
1: Certo, ovvio.

0: continuiamo questo best of della settimana in questo sabato insieme qui al Comedy Radio Show con il Gengis Khan dei roditori. Te lo ricordi, caro Alo?
1: È il Trombador.
0: Lunedì abbiamo introdotto questa nuova rubrica di curiosità dal mondo animale. Spesso sono curiosità che riguardano
1: il sesso.
0: About sex.
1: Let's talk about sex. Let's talk about over sex. Perché poi capirete perché.
0: Eh sì, quindi tra poco Gengis Khan, il roditore matto, come lo vogliamo chiamare?
1: Pazzerello tromberello.
0: Pazzerello tromberello.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station. Is not-

0: Arriva la rubrica Curiosità dal mondo animale. Quest'oggi il titolo è Gengis Khan dei roditori. Chi è questo Gengis Khan dei roditori?
1: È un tiranno, quindi un vandalo.
0: No, c'è una motivazione un po' più, diciamo, animale, appunto. Allora, intanto nel Regno Unito è successa questa cosa che è talmente assurda che sembra quasi una leggenda da, appunto, da cartone animato, da libro, ma è tutto vero, giuro. Tutto ruota attorno a questo criceto di nome Randy.
1: Carino.
0: Che è diventato famoso.
1: Carino, Randy il cricetino.
0: Randy il cricetino, che però è stato soprannominato il Gengis Khan dai roditori. E il paragone non è né storico né, insomma, bellico, ma serve a rendere l'idea del caos che è riuscito a creare. Praticamente lui è riuscito a intrufolarsi in un'area del rifugio dove si trovavano solo esemplari femmine. È rimasto per settimane senza che nessuno se ne accorgesse. E il problema è che i criceti si riproducono molto velocemente, no? Quindi in poco tempo la situazione è sfuggita di mano. Praticamente all'inizio lo staff ha notato solo qualche gravidanza isolata e niente di strano, quindi.
1: Però poi, solo femmine.
0: Poi a un certo punto i numeri hanno iniziato a salire in modo troppo evidente. Quindi troppe cucciolate tutte insieme in un periodo troppo ravvicinato per essere una coincidenza. E a quel punto la verità è diventata chiara. Sono andati a cercare bene, hanno scovato Randy, che era stato l'unico maschio presente nell'area per tutto quel tempo.
1: Ma pensa
0: che le ha ingravidate tutte.
1: Quindi praticamente ha ingravidato, fai conto, un centinaio di cricetine.
0: Sì, esatto.
1: Ma perché Gengis Khan? Io non lo sapevo. Io pensavo che fosse uno che andava lì, tagliava teste.
0: Allora, in realtà il paragone è più perché era uno che faceva del caos.
1: Ah, per quello. Pensavo che Gengis Khan avesse popolato, non so, ripopolato
0: però
1: l'Asia.
0: Potremmo informarci, magari gli dava dentro.
1: Beh, sai che c'è, quello ha combattuto. Gengis Khan è stato uno dei più grandi conquistatori, tiranni, non so. Come definirlo? Magari una volta conquistato un popolo festeggiava.
0: Conquistava anche le donne.
1: Ingravidando, non lo so. Gengis.
0: Il risultato è stato veramente un vero boom demografico nel rifugio, con decine di nuovi cricetti in arrivo nel giro di poche settimane. Una situazione difficile poi da gestire, perché insomma bisogna anche poi prendersene cura, ma anche così incredibile da diventare poi ovviamente una storia virale sul web. E alla fine Randy è passato alla storia non per la fuga o per il comportamento, ma per aver lasciato dietro di sé una popolazione in piena espansione. Bravo Randy.
1: Ma bravo Randy Khan. The Comedy Radio Show. WRN.
2: Your radio station. Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
4: Sono le 2:01.
5: URL Radio.
6: The Calming Radio Show.